Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7.

roll your belly like you roll your

pensieri. Ci mangia vivi. Per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Schnaut! Ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

0: C'è Ciroma in città?
1: C'è.
0: Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: famosa zuppa all'angelo.
1: Qua c'è una testa bionda, una chioma nera.
0: Allora, se ho capito bene, la chioma nera è quella della moglie e la chioma bionda è quella del bambino. Che se per caso lui avesse la moglie bionda e il bambino nero, molto probabilmente la

0: fumetto brevissimo.
1: Bravo.
0: Lei è favore. Era una notte di luna ripiena.
1: Sì. Sani Gesualdi, Alice, cose, cappellini.
0: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci era orso nudo,
1: ho capito.
0: Sentiva Calducci.
1: È peloso.
0: E allora il tempo non so, si stracambia, il tempo è diventato che pioveva.
1: Sì.
0: Allora lui aveva un ombrello.
1: Ai,
0: numero uno, un impermeabile.
1: Numero due, un impermeabile.
0: Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo.
1: Sì.
0: Non so se lei capisce questa parola, moltissimo.
1: Moltissimo, lo capisco.
0: E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
1: Sì.
0: E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava.
1: Sì.
0: Poi lui quando si metteva invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'impermeabile e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile, poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare. Si incurvì, San Gesualdi diventò un gobbista. Lui si incurvì. Poi allora poi scoprì un sistema, no? Che lui, quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello.
1: Sì.
0: E con la scusa dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
1: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro.
0: Allora lui questa esperienza, lui, del fatto di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studio.
1: Come si laureò in tempo?
0: Si laureò in tempo.
1: Nei quattro anni degli studi.
0: No, si laureò in tempo. Meteorologia.
1: Ah,
0: no,
1: il tempo, in meteorologia.
0: E lui, lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo. Autunno, tempo autunnale, inverno, freddo, e primavera, tempo primaverile. Ecco. Inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo lui, e allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti senza pensare niente, senza così, fermo, immobile 20 minuti. Posso fare vedere 20 minuti come ha fatto?
1: No, per carità.
0: Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello
1: questo. Non te lo fanno dire, e lo so, padre. Questo.

ciao a tutti gli ascoltatori di Radio C-Roma, e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose che...
1: Gandhi non mi sembra, eppure...
0: Eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India... dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, e in mano a una guerra civile sanguinosissima, quindi dovendo giudicare le conseguenze...
1: Questo però forse è una conseguenza, appunto, nel senso non è stato il mezzo con cui...
0: È proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.

fosse solamente un bacio prima di partire, la ragione per tornare. Alla fine dei conti non è nemmeno più amore quello che ci tiene insieme.

0: Ecco, Miss Italia, tu non pensi che oggigiorno si dia troppa importanza all'aspetto esteriore, tu che sei una bellissima ragazza?
1: Ma guarda, sì, secondo me ero cinica se dicevo che la bellezza esteriore non aiutava. Perché aiutava?
0: Sì.
1: Però sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi sera.
0: Sì, vabbè, si dice oggi. Vabbè.
1: Così posso sfogare anche tutta la mia bellezza di dentro, perché sarà una fissazione mia, vuoi per una questione di carattere, vuoi per un mio apparecchiamento stellare, ma io ero convinta dell'importanza che di una persona che ce l'hai davanti gli guardi pure quanto è bella dentro.
0: Ecco,
1: malgrado, lo so, questo a tutt'oggi può essere un pensiero un po' contromano.
0: Contromano, infatti, sì. Infatti, questo è vero. Senti, ma quali sono i tuoi valori, Miss Italia?
1: Ah, tu dici, quali sono i valori di una ragazza semplice?
0: Sì, vabbè, certo, sì.
1: Beh, sicuramente pinzette e telepass.
0: Telepass. Telepass in che senso? Cioè il telepass, cioè, nel senso televisione, non capisco. Telepass.
1: Il casello.
0: Ah, quello proprio del quello lì, il telepass. Beh, è importante avere il telepass, sì. Ecco,
1: qual è? Pazienza.
0: Non avevo capito, scusami.
1: No.
0: Scusami. Miss Italia.

0: saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700.

0: Giorgio, Neo Lud, goditi una Naspi, la ballata della Naspi, questa nuova assicurazione sociale per l'impiego che copre proprio i lavoratori che hanno perso l'impiego, quindi i disoccupati, che molti ormai sono di lunga durata. E questo nuovo cantautorato italiano di Giorgio Neo Lud. Qui vicino a noi abbiamo due Schianti, questo Cantico degli Schiantos, Manuel e Andrea, ormai abituali partecipanti alla nostra trasmissione Radio Ciroma 105.7. Questa trasmissione è Cantico degli Schiantos. Ragazzi, benvenuti ancora una volta in questa settimana dell'8 giugno 2026.
1: Ciao, è bello essere di nuovo qua.
2: Ciao a tutti.
0: Allora ragazzi, questa Naspi, voi adesso credo che stiate guardando un programma che è quello di Zero Calcare, giusto? Ecco, com'è questa serie di Zero Calcare che state la nuova serie, no?
1: Sì, questa serie si chiama Due Spicci, mentre la prima, che è quello che l'ha reso più virale, si chiama Questo mondo non mi renderà più cattivo. È una serie molto carina, diciamo è diventata un po' mainstream, nel senso che c'ha molti ascoltatori, però senza essere una serie mainstream, nel senso che comunque a livello di contenuto, a livello di tematiche è molto originale. Soprattutto apprezzo il fatto che diciamo, secondo me, a livello di produzione sono un po' gli ultimi diciamo autori che continueranno a fare questo tipo di produzione a cartone animato, disegnato, perché ormai con l'AI si rimpiazzeranno queste cose. E niente, diciamo, è una serie molto interessante, che tratta temi interessanti come le periferie, nello specifico le periferie romane, la disoccupazione, la povertà, la marginalità, appunto, delle periferie, sempre però con una maniera di presentare il contenuto simpatica, molto introspettiva. Infatti è molto bello che la storia sia fatta molto bene, ma quello che è più interessante è che si entra dentro la mente dei personaggi. Infatti ci sono proprio delle scene che rappresentano i ragionamenti che i personaggi fanno con la propria coscienza, e fa anche abbastanza ridere, ma anche riflettere. Quindi credo che questi elementi siano la chiave del successo di Zero Calcare.
0: Sì, un'altra cosa è che, come dici tu, è ambientata a Roma, quindi anche nelle periferie romane, quindi una metropoli, però ha anche l'area, diciamo, ecco, la specificità di Roma è anche un po' provinciale, se vuoi, anche l'area, ma quella il provinciale sano, se, no? Cioè qualcosa di familiare, l'area un po'.
1: Sì, sì, allora io di recente ho avuto la fortuna di andare a Roma, e anche se, appunto, se vai nei punti panoramici, quello che noti rispetto ad altre grandi città o ad altre capitali europee è l'assenza di edifici alti e moderni, il che è bellissimo, perché effettivamente a Roma ogni quartiere sembra un paesino, ma anche come atteggiamento delle persone. Io infatti, piccolo cliché, io considero i romani come più meridionali, secondo me, proprio anche come maniera di fare, sono molto alla mano, pazzerelli, molto ironici. Se siete permalosi non andate a Roma,
2: un po' troppo,
1: forse anche un po' troppo. E Zero Calcare rispecchia molto bene questa romanicità. Però sì, appunto, no, nei quartieri romani, infatti, fa vedere appunto che tutti si conoscono, che dinamiche di quartiere, e questo è molto molto bello, insomma.
0: E poi abbiamo un tifoso della Roma pure qua.
1: Dai Roma.
2: Sì, sono Andrea De Rose e tifo Roma.
0: Vabbè, campi di provincia. Andrea De Rose, esperto anche di campi di provincia, no? Con questo campionato di seconda categoria che avete fatto con Manuel, e quindi campi di provincia è proprio lui, Giorgio Neo Lud, il cantautore della settimana.

0: che nei campi di provincia non si perde mai. Andrea, sei d'accordo che nei campi di provincia non si perde mai dopo tutta questa esperienza calabra?
1: Non veramente, anzi, quando si perde si è molto molto tristi, perché c'è molto entusiasmo, la gente ci tiene tanto, e quindi quando magari perdi una partita ci rimani veramente veramente male, almeno dalla mia esperienza.
0: Ok. Allora, eravamo con questo Giorgio Neolud alla canzone che era la NASPI, questa nuova assicurazione per l'impiego, assicurazione sociale per l'impiego. E una cosa che abbiamo visto in questa settimana è che negli Stati Uniti si stanno perdendo dei posti nella finanza e nel settore tecnologico, quindi high tech, si stanno perdendo posti di lavoro, mentre si stanno guadagnando posti nel turismo, ovviamente può essere legato alla Coppa del Mondo, e nel governo locale, oltre che anche nei lavori, diciamo, più manuali, che in realtà tanto manuali non sono, tipo l'idraulico, l'elettricista, perché richiedono comunque un'attività intellettuale. Quindi una possibile direzione che l'AI stia facendo perdere posti di lavoro in questi settori, anche se non è ancora dimostrato, però è una possibilità. Ora, ragazzi, voi Andrea, tu stai studiando un po' l'AI applicata alla medicina, che cosa ci dici a questo proposito?
1: Allora, dico che l'intelligenza artificiale è un grossissimo e utilissimo supporto al medico, però non lo potrà mai sostituire, perché ancora fa veramente troppi errori e ci vuole sempre sempre la supervisione del patologo, del radiologo, insomma, in base allo scenario in cui si sta utilizzando l'intelligenza artificiale. Però un grosso vantaggio è che l'intelligenza artificiale non è soggetta a quella che è la distrazione, ma soprattutto la stanchezza dei medici, che soprattutto in Italia lavorano tanto, tantissimo, troppo, e quindi difatti il primo errore il primo errore dei medici è legato alla loro stanchezza, all'eccessivo carico di lavoro, e su questo l'intelligenza artificiale può dare un impatto enorme.
0: Come?
1: Come? Beh, bisogna entrare nei meccanismi. L'intelligenza artificiale, ci sono questi algoritmi che imparano a partire da esempi, spesso etichettati, e ad esempio noi possiamo dare 2000 immagini, di cui certe con un tumore, certe senza, e gli diciamo: guarda, questo ha il tumore, questo non ha il tumore, e l'algoritmo impara. E poi arriva un test in cui si valuta quella che è la precisione dell'algoritmo, e se validata può essere utilizzata. Ora ovviamente è semplificatissima la mia spiegazione, però più o meno questo è il ragionamento.
0: Ci sono dati sull'attuale tasso di errore dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina?
1: Beh, io ad esempio ho studiato con un progetto, cioè ho fatto un progetto e ho studiato il contributo dell'intelligenza artificiale nel tumore alla mammella, e sicuramente ci sono risultati che hanno ridotto il tasso di errore, poi aumenta la riproducibilità del risultato, aumenta anche la precisione, però come ho detto deve essere sempre presente una supervisione del medico, perché può dare falsi positivi e falsi negativi.
0: Ok, ma nel questo tuo primo approccio all'intelligenza artificiale, invece, dal tuo lato, come la vedi nel mercato del lavoro nel quale tu ti stai approcciando?
2: Guarda, non ti saprei dare una risposta particolare, non lo so, cioè, nel senso, sicuramente, vendendola da un punto di vista storico, la promessa che le tecnologie delegassero avrebbe permesso di delegare il lavoro alle macchine, quindi noi avremmo avuto più tempo libero, non è stata mantenuta. Cioè, banalmente, anzi, le condizioni di lavoro, la disoccupazione sono anche aumentate, le condizioni di lavoro sono peggiorate e la disoccupazione è aumentata. Cioè, basta vedere, con la rivoluzione industriale si avevano molte meno ferie. E infatti avevo sentito questa cosa che tipo nell'epoca della rivoluzione francese i contadini avevano un terzo dell'anno disponibile per le vacanze. C'era,
0: sì, ma la rivoluzione industriale in Inghilterra, in quella, nella prima fase della rivoluzione industriale, che era la fase di, appunto, poi di transizione, che era la fase che aveva studiato Marx, tra l'altro, in quella fase i salari reali scendevano, e addirittura scendeva anche la vita media. Quindi quando è che poi invece sono migliorate le condizioni di vita degli operai tessili e di tutte le altre industrie inglesi? Sono aumentate quando invece ci sono stati dei movimenti sociali che hanno dato più potere contrattuale agli operai rispetto a, appunto, agli imprenditori.
2: Sì, sì, totalmente d'accordo, e credo che questa cosa vada di pari passo con l'idea che la crescita economica non sempre garantisce un miglioramento delle condizioni di vita. Cioè, quei diritti sociali è un qualcosa che è accaduto da un punto di vista, appunto, sociale e politico, non da un punto di vista produttivo. E quindi credo che questo è di fondamentale importanza, soprattutto nei giorni d'oggi, in cui abbiamo l'AI che può essere utile per un sacco di cose, ma che sicuramente comportano una rivoluzione nel mercato del lavoro.
0: Esatto, ci potrebbe essere uno spostamento dei rapporti di potere. All'inizio della rivoluzione industriale c'è stato un trasferimento, diciamo, la classe imprenditoriale aveva tantissimo potere, e non è stato certo il funzionamento dell'economia tout court che ha permesso poi agli operai e alla classe lavoratrice di acquisire un salario reale maggiore e quindi di migliorare le proprie condizioni di vita, ma sono state delle lotte. E il paradosso è che sono state quelle lotte che poi in realtà hanno fatto venire meno la predizione di Marx, perché Marx era fortissimo nell'analisi storica, ma nell'analisi quindi descrittiva, ma in quella nelle sue invece previsioni un po' ha fallito nell'Europa occidentale.
2: Sì, anche se effettivamente c'è da dire che la teoria di Marx è ancora sotto esame, nel senso che per quanto riguarda guerre o cambiamento climatico potremmo sempre estinguerci. Però sì, ovviamente il tuo discorso sul fatto che appunto il welfare state abbia salvato il capitalismo, per così dire, è un dato di fatto. Sì,
0: sì, diciamo, l'idea principale di Marx che occorreva la lotta per acquisire diritti, quello rimane, ecco. Invece il fatto che poi ci sarebbe stata una direzione quasi automatica verso il comunismo, lì invece quella non c'è stata, ecco. Ragazzi, ascoltiamo un attimo il frontman dei Fontaine D.C., questo gruppo irlandese che nel 2023 ha pubblicato un album, Chaos for the Fly, e lui si chiama Brian Cutten, la canzone Bob's Casino.

0: State ascoltando Radio Ciroma 105.7 ciroma.org su internet. Allora ragazzi, la scorsa settimana è accaduto, appunto parlando di lavoratori, è accaduto un eccidio ad Amendolara, quindi con dei braccianti che sono stati uccisi da alcuni pakistani, che erano i caporali. Una volta i caporali erano i nostri meridionali a Torino, alla Fiat, adesso sono diventati appunto i pakistani che vanno a raccogliere il riso, i frutti rossi, le pesche, le arance nella Sibaritide, oppure in realtà questa rete pakistana, ho letto un articolo sul Manifesto, è distribuita un po' in tutta Italia, quindi parlavamo proprio di proletariato, Manuel.
1: Sì, allora, sicuramente fare un'analisi è importante, ma anche è importante rendersi conto di quello che è successo, perché ci stavo pensando l'altra volta. Sicuramente, nel senso, è stato un qualcosa che è stato riportato, che ha scosso un po' le persone, però, cioè, fermandoci un attimo a pensare, sono state bruciate 4 persone, forse una è riuscita a fuggire, quindi 3. E 3 persone vive in una macchina. Cioè, non lo so, secondo me c'è proprio un problema di empatia, perché per chissà anche le persone che hanno commesso quest'atto cosa hanno vissuto, perché veramente bisogna essere bestie per fare una cosa così, bisogna non avere empatia, appunto. Però ecco, purtroppo è un fenomeno che pensiamo che sia lontano, però accade nei nostri territori, e pensiamo anche che sia lontano perché secondo me per molti noi è inconcepibile, però è un qualcosa che accade, e dato che è accaduto nella nostra terra non possiamo voltare le spalle e far finta che non è accaduto, ecco.
0: Allora, come avviene questa mancanza di empatia? Perché può avvenire in ciascuno di noi, no? È avvenuto in questi pakistani che poi sono diventati assassini. In realtà c'è una rete di pakistani che viene da alcuni villaggi proprio del Pakistan, e c'è una mafia di fatto anche di esseri umani. La tratta degli esseri umani dall'Afghanistan e da alcune zone del Pakistan è controllata anche da queste mafie. Però il punto principale è la mancanza di empatia. Che poi a un certo punto ti spinge a diventare un animale. Può accadere a chiunque, a livelli più grossi arriva ad accadere a capi di Stato, lo vediamo. E quindi, Andrea, questa mancanza di empatia, non so se l'avete un po' analizzata, tu a cosa pensi che...
2: Secondo me in questa situazione le persone che hanno fatto queste cose, secondo me, pensano che o io faccio qualcosa a loro o loro la fanno a me, cioè vita o morte, secondo me. E quindi loro, per sopravvivere, perché appunto se fai queste cose vuol dire che hai già fatto altre cose, no? E quindi proprio per sopravvivere io devo fare certe cose che mi permettono di non andare in prigione banalmente, oppure avere il mio potere sul territorio, e purtroppo faccio queste cose, cioè non purtroppo, loro lo fanno senza un minimo di empatia, ovviamente, perché se fai queste cose sei arrivato a un livello veramente basso, e niente, penso questo.
1: Secondo me l'analisi va fatta sotto vari sistemi. Cioè, uno da un punto di vista strutturale, cioè secondo me non è che pensavano che quelli che hanno ammazzato poi dovevano fare questo, se no sarebbero morti loro, perché comunque c'era anche un rapporto strutturale di potere, loro erano dei braccianti ed erano sottomessi al potere, stavano richiamando i loro diritti, ed è successo quel che è successo, quindi... Non penso che nel caso specifico sia stato così. Sì, penso che questa logica sia applicata a una logica che hanno sin da bambini. sia per il fatto che secondo me sono persone che hanno vissuto in ambienti di estrema vulnerabilità, e che comunque sono entrati in un sistema per cui o fai queste cose o effettivamente non cambi più. Cioè, questi sono i sistemi criminali, tu non hai scelta, devi effettivamente fare queste cose, anche perché probabilmente quest'ordine è arrivato pure da un ordine superiore, quindi tu sei obbligato a fare certe cose. E quindi la mancanza d'empatia secondo me si abbina anche a una desensibilizzazione, cioè quando tu vedi la violenza da quando sei piccolo e quando subisci anche violenza, e secondo me è più facile che tu la faccia verso degli altri, ecco, ma anche come meccanismo di difesa. Non è che stiamo facendo questa analisi per dire che i responsabili di questa cosa siano innocenti, ovviamente no, ma è per analizzare il sistema nell'insieme, perché sì, ovviamente non dubito che queste persone devono andare in carcere, ovvio, però ovvio. C'è qualcosa proprio di malato nel mondo, secondo me, ovvio. Per cui queste cose accadono.
2: Sì, cioè secondo me loro si sono detti: se loro hanno la meglio, se riescono a tutelare i loro diritti, io avrò la peggio, perché verrò indagato, probabilmente andrò in carcere, io questo non lo voglio, allora faccio quello che ho fatto e così nessuno prova a rifarlo. Poi cioè, stiamo cercando di capire perché l'hanno fatto, non stiamo mettendo in dubbio che sono bestie,
1: sì, sì. Bestie. È una punizione per prevenzione, come la definisci tu, sì.
0: E invece colui che alla fine è rimasto in vita, ha testimoniato, e a lui si dedica questa canzone di John Lennon, Working Class Hero, che traducila, Manuel, Working Class Hero.
1: Come dire, eroe del proletariato, dai, chiamiamolo così.

0: E questa era Working Class Hero di John Lennon, che come ha tradotto bene Manuel, un po' l'eroe del proletariato, chiamiamo così questo credo sia pakistano, che comunque ha deciso di testimoniare. Dedicata a questo Pakistan, ovviamente queste sono condizioni estreme, però negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti è molto interessante perché gli Stati Uniti concentrano proprio gli investimenti in intelligenza artificiale, concentrano anche la messa in campo dell'intelligenza artificiale presso le aziende. Lì la disoccupazione di lunga durata, quindi superiore a un certo numero di mesi, sta aumentando. E si stanno perdendo posti di lavoro, i cosiddetti white collar, cioè le persone molto qualificate. Manuel, tu magari vedi questo un po' anche in questa parte di Europa, ricordiamo da Bruxelles, oltre che da Cosenza. A Cosenza mi ha detto che c'era un ragazzo che si era laureato con il massimo dei voti, che era finito a lavorare in un pub, giusto? A 400 euro.
1: Sì, premesso che comunque i motivi per cui c'è questa disoccupazione anche tra le persone qualificate, i motivi tra gli Stati Uniti e la Calabria penso siano diversi, però indubbiamente, cioè, riprendendo il discorso di Zero Calcare, c'è un momento che lui fa la battuta tra la differenza di pagare un affitto, trovare lavoro e casa, tra magari la generazione dei suoi genitori, che quindi sarebbero più o meno dei miei nonni, e quella dei giorni d'oggi. Cioè anche una volta era molto più facile trovare lavoro, era più facile organizzare la vita. Mo sta diventando sempre più difficile, in Italia è veramente difficile, questo spiega pure il calo demografico. E insomma è preoccupante, perché allora io sono stato sempre uno che, come dire, pensa che effettivamente il benessere e la qualità di vita è più importante dello stipendio, però se io non posso pianificare la vita, se io devo vivere in affitto con i miei genitori, se io non posso avere un figlio, quello certo che va a influenzare e tanto pure sulla qualità della vita. Quindi sì, secondo me siamo in un periodo in Europa e soprattutto in Italia un po' di difficoltà, e i motivi sono tanti, sono il fatto che comunque stiamo perdendo un po' un vantaggio comparativo produttivo, che ci sono altri paesi che si sviluppano molto più veloci di noi, e quindi sì, c'è un po' di crisi, diciamo, nel mondo occidentale.
0: Però poi quelli che fanno più figli non sono necessariamente i benestanti, ma sono un po' quelli più poveri, no? Quindi quello che dici tu, non riusciamo a pianificare di fare figli. E poi tra l'altro anche tra i migranti che sono arrivati in Europa, ormai anche lì la natalità è scesa tantissimo. Si prevede che in Francia in 20 anni, Francia è un posto di tanti immigrati, ci saranno 3 milioni di persone in meno. La Francia, che finora ha goduto di un vantaggio, diciamo, di popolazione, ci saranno 3 milioni di persone in meno, quindi anche i migranti stanno assumendo le abitudini, diciamo così, tra virgolette, occidentali. Quindi, però quello che voglio dire è che comunque fare un figlio non dipende solo dipende anche dalle possibilità economiche, ma ci sono anche, entrano in gioco anche altri fattori, no? Cioè io vedo persone anche in carriera avanzata, buona, che però si rendono conto un po' tardi della loro, diciamo, del loro orologio biologico.
1: Ma sì, allora, per quanto riguarda i migranti, secondo me è il fatto che veramente divento noioso e anche strano, però il costo per unità di figlio è alto, nel senso che comunque ovviamente lo mandiamo a scuola, lo mandiamo a fare sport, gli compriamo i vestiti, il costo è abbastanza alto. Ovviamente anche i migranti di seconda e terza generazione, che prendono le abitudini, fanno la stessa cosa per il figlio, quindi anche lì diminuisce la natalità. E poi sì, è il fatto che comunque dato che c'è meno stabilità pure lavorativa, i soldi per fare un figlio arrivano molto più tardi e quindi anche a livello biologico è più difficile.
0: Andrea, ma quanto influisce questo orologio biologico sulla voglia di fare figli?
2: In che senso, scusa?
0: Tu magari hai studiato medicina, no? C'è questo orologio biologico, questa voglia di essere madre, padre. Ecco, in Italia abbiamo visto che questa demografia che cade, ecco, non so se l'avete comunque esaminata.
2: Vabbè, sì, ovvio, però la voglia di fare figli non è tanto biologica, ma è più culturale, ma anche lo stadio, cioè lo stato economico in cui sei. Non direi che è molto biologico.
0: Ok, qua ci sono due scuole di pensiero, la mia che era bisogna far figli, perché io forse l'ho avuto da

Ok, adesso ascoltiamo una canzone di Paul McCartney. Prima abbiamo ascoltato John Lennon, adesso Paul McCartney, più o meno sullo stesso tema, Salesman Saint, il santo delle vendite, che è dedicata a suo padre, ai sacrifici che suo padre ha fatto per tenere su la famiglia. Quindi rimaniamo assolutamente nel tema Salesman Saint, dall'ultimo album di Paul McCartney di quest'anno, The Boys of Dungeon Lane. Se volete potete ascoltarlo, Paul McCartney, questo album del 2026, la canzone Salesman Saint dedicata al suo papà.

0: State ascoltando Radio Ciroma, il cantico rigorosamente degli Skiantos. Allora, abbiamo qui con noi, come ormai, ormai è diventato quasi un appuntamento fisso, Andrea Emanuele. Oggi Andrea ci parlerà di Viale Parco. Perché Viale Parco? Lui mi ha detto: Viale Parco è una formidabile area di prevenzione. Adesso gli chiediamo che significa esattamente.
1: Una formidabile area di prevenzione, sì, perché se voi passate da Viale Parco, voi vedete innanzitutto campetti sportivi come basket, padel, calcetto, e trovate anche tantissime persone, soprattutto quando fa bel tempo, che passeggiano insieme, passeggiano col cane, si fanno passeggiate di famiglia o di gruppo. E quindi la gente è invogliata a uscire, anche secondo me perché c'è verde, ci sono alberi ed è fatto veramente bene Viale Parco. Ma perché? Perché

0: il semplice fatto di muoversi è la forma più efficace di prevenzione. Distinguiamo innanzitutto una prevenzione primaria da una prevenzione secondaria. Quella secondaria è quella che conoscete un po' tutti, ovvero fare ad esempio la mammografia per prevenire il test, cioè prevenire il tumore al seno, oppure il sangue occulto nelle feci per prevenire il tumore al colon, mentre quella primaria invece si concentra sul stile di vita e quindi principalmente su tre cose: sulla dieta, e quindi il cibo che noi assumiamo, sul movimento, e quindi lo sport, e anche sullo stress, che è molto nuovo. E il movimento, come ho detto, è una delle cose più efficaci che ci siano per prevenire malattie. Perché questo? Perché le malattie possono essere genetiche, ma queste sono veramente rare, oppure multifattoriali. Quelle multifattoriali, per diciamo definizione, sono delle malattie in cui gioca sia una componente genetica e sia una componente ambientale. E il problema qual è? Che nei paesi occidentali stanno aumentando notevolmente queste malattie multifattoriali, ma non perché la genetica improvvisamente sta cambiando, ma perché il nostro stile di vita sta cambiando. E quali sono, ad esempio, queste malattie? Principalmente due: il diabete di tipo 2 e l'ipertensione, che sono due malattie croniche, inizialmente subdole, che però portano a tantissime disfunzioni, in particolare del cuore e del rene. E capiamo che se questi due organi importantissimi sono compromessi, non solo diminuisce la nostra aspettativa di vita, ma diminuisce anche la nostra qualità di vita. E muoversi costantemente riduce il rischio di sviluppare queste malattie.
1: Ok, muoversi, quindi quanto bisogna camminare? Adesso ci fai proprio la sezione di medicina, diciamo.
0: Allora, bisogna camminare il più possibile, però minimamente più o meno mezz'ora al giorno. In realtà alcuni dicono un'ora al giorno, ovviamente poi dipende anche se le persone fanno sport, quindi là ovviamente puoi camminare di meno, ma se non fai niente durante la giornata e sei sedentario e lavori in un ufficio, sarebbe meglio camminare almeno un'ora al giorno.

0: Ecco Andrea, questa era Saint Vincent con Jules Buckley, erano un concerto della BBC live, questa musica live, quindi ha una voce strepitosa perché qua non ha fatto il minimo errore live, e questa è pure la musica è pure prevenzione?
1: Direi che la musica classica è prevenzione. Perché? Perché riduce lo stress e, come ho detto prima, dieta, movimento e stress sono delle forme che si possono controllare, quindi possiamo migliorare la prevenzione di patologie, e la musica classica è stato visto che riduce lo stress, quindi il cortisolo, i suoi effetti deleteri, e migliora anche la connettività del cervello, delle aree encefaliche, cioè le varie zone del cervello comunicano meglio tra di loro e quindi si è più lucidi. Ora precisamente non so, ovviamente gli scienziati neanche sanno com'è possibile questo, però è stato visto che migliora la connettività cerebrale.
2: Io ho un piccolo aneddoto che è abbastanza veramente magico. Io c'ho un piccolo trucco quando sono stressato, poco concentrato. Metto su YouTube, c'è tipo questo video che si chiama Flauto dei nativi americani, ed è impressionante. Ed è impressionante come riesco a calmarmi, a mettermi in uno stato di focus, quindi con attenzione al momento presente. E, sì, la musica per me è medicina, anche perché molte persone riescono pure a, come dire, a fare un'analisi anche di quello che c'hanno dentro con la musica, a sentirsi parte di un qualcosa più grande quando dei cantanti esprimono, perché spesso si esprimono emozioni durante la musica. E ovviamente anche oggigiorno c'è una grandissima democraticità della musica con Spotify, che stiamo utilizzando in questo momento per la trasmissione, quindi sì, credo che la musica sia una delle poche cose che avrà vita eterna, perché è una delle cose più antiche che c'è, ed è una delle cose che durerà più tempo, ecco.
1: Quindi camminate con gli altri, se no camminate con la musica.
2: Anche se in realtà lo sconsigliano, però.
1: Camminare con la musica?
2: Eh sì, perché, come dire, è come se tu avessi sempre bisogno di un po' di dopamina, di qualcosa. È più noioso camminare senza musica, però anche per questo, perché il camminare e il correre è anche un allenamento per il cervello, secondo me.
1: Sì, camminare con gli altri sicuramente è meglio.
2: Ma però, anche da solo, senza fare niente.
1: Certo, anche da solo, però personalmente mi libera la mente.
2: Litighiamo dopo.
1: Va bene.
0: E invece il ridere è pure prevenzione?
1: Ridere non so se può essere, può contribuire alla prevenzione, però
2: io ho letto che già faceva bene.
1: Beh, ovvio che fa bene. Ti senti male quando ridi?
2: No, però
1: c'è qualcuno che si sente male quando ride? Cioè, non credo. Scusa, ma ci litighiamo dopo, tranquillo. Ridere.
2: Guarda che i telespettatori, come si chiamano quelli della radio? Gli ascoltatori sono della mia parte.
1: Non credo. Ridere stimola anche la digestione, perché tu quando ridi contrai i muscoli dell'addome, quindi aiuta alla digestione, aiuta all'umore, aiuta all'umore, aiuta sempre al cervello, sempre. Quindi sì, secondo me aiuta a prevenire malattie neurodegenerative.
0: Ho due domande su questo viale parco uguale prevenzione. Vedi persone correre, vedi giovani correre, e alberi ce ne sono abbastanza?
1: Sì, decisamente. Soprattutto ora che fanno le foglie, ce ne sono molti. Infatti, lo sento proprio nei polmoni, la qualità dell'aria di Viale Parco rispetto alla parallela di Via Pupiglia sono due mondi a parte. E la cosa bella è che vedo anche giovani, non solo adulti o anziani, anche giovani.
0: Quindi Viale Parco, zona Cosenza o zona Rende? Cioè, perché poi c'è la continuazione che arriva a Rende, no?
1: Sì, vabbè, va dal Parco Robinson fino a più o meno Corso Mazzini, e sì, più o meno quello ricco di alberi è più verso Cosenza.
0: Ok. Ragazzi, allora siamo arrivati.

0: alla fine di questo cantico degli Schiantos su Radio Ciroma, la prevenzione finirà quando inizieranno i mondiali, perché lì uno resterà inchiodato sul divano. Ecco, velocemente, quali sono le vostre squadre e quanta non prevenzione farete?
1: Ma allora, piccolo appunto, io una volta, dato che come avete capito sono un fan di calcio, ho cercato a caso se ci fossero dei benefici di guardare partite, ed effettivamente allena un po' il cuore, soprattutto se ci tieni alla partita e se l'analizzi, perché comunque sei dentro la partita, quindi in realtà un minimo di prevenzione forse la state facendo, non lo so chi la sto dicendo, per farsi che si sentano bene in colpa.
2: Ti può venire pure una tachiarchia.
1: Sì, quello pure.
2: Infarto.
1: Squadre, vabbò, io diciamo spero che vinca un'africana o una sudamericana. In generale, boh, allora il Brasile di Ancelotti sicuramente spero che faccia bene. L'Uruguay, per la storia che ha, sicuramente spero che faccia bene. L'Argentina spero che faccia bene, mi vedrò pure parte dei mondiali in Argentina. Però diciamo che iniziano a essere un po' antipatici perché stanno vincendo troppo e sono troppo forti. Quindi niente, delle squadre che hanno, ovviamente simpatizzano tutte le squadre, però delle squadre che hanno una minima chance di vincere, sicuramente Brasile, Senegal secondo me ovviamente è un underdog, però potrebbe fare un bel mondiale.
2: Più o meno, eh?
1: No, è una bella squadra, non so se hai visto quella Coppa d'Africa, sì. Veramente bella squadra. E niente, poi delle altre africane non penso ce ne sia una che possa vincere, forse il Marocco, anche se hanno fatto tutta quella porcheria con la Coppa d'Africa, però dai, un po' li simpatizza. E poi in Europa, boh, mi farebbe piacere se vincesse il Portogallo, ecco.
2: Io Belgio, perché ci ho vissuto e mi sta simpatico, anzi secondo me uno dei paesi più simpatici in Nord Europa. E poi Scozia, per la loro identità e la passione che ci mettono.
1: Ah, indubbiamente, ma quando la vince?
2: Mai. Vabbè, pazienza, io tifo e soffro, mica.
1: No, ma lo so, ma allora, ci sono molte squadre che simpatizzo.
2: Io sono romanista.
1: Tra le possibili squadre che hanno una minima chance di vincere il mondiale. Se non pure io ti potevo
2: No,
1: elencare...
2: non mi interessa a me. Io tifo squadre che sicuramente perderanno, ma le tifo.
1: Tu sei quello alternativo.
2: Chiamami alternativo, mi piaccio così. E poi la Bosnia Erzegovina per l'entusiasmo che hanno messo contro di noi. Fantastici, veramente fantastici.
0: Sì, e adesso la Bosnia Erzegovina, sapete che dopo che hanno vinto hanno messo una canzone allo stadio sul fatto di avere una green card negli USA e quanto fosse difficile, che alla fine preferivano tornare in Bosnia, e quindi sono stati molto ironici verso gli Stati Uniti. La sapete questa?
1: No, ma è un motivo in più per mio fratello di farle.
0: Ok, salutiamo tutti adesso.
2: Forza squadre Balcani.
1: Vamo Brasil, poja.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti con USA dai Dubbiosa Collective, Chicos, che sono un gruppo bosniaco e che hanno tirato fuori sto pezzo che è stato trasmesso, diciamo, mandato in onda allo stadio che ha visto la vittoria della Bosnia contro l'Italia immediatamente dopo la vittoria ai rigori.

0: Buonasera a tutti, Ansco De Luppi dalla polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in tutto sto cazzo mondo.
2: Mamma,
1: praticamente su una bandeggia candale con la sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliata la neve su Conte di Purtusa e che ci sono più donne che ruppe satizi. Ma prima o poi...

0: il momento del mattatoio e l'esperienza del fast food passano in media solo 7 minuti. È il tempo sufficiente per una visione.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere.

0: E il piatto che fa più forte. Andiamo.
1: Che c'è?
2: Ho trovato qualcosa.
3: Salve, professor Folke.
2: Ci sono! Crede che io sia Folke? Salve.
1: Ma come fa a chiederti come stai?
2: Chiede tutto quello che è programmato a chiedere. Vuoi sentirlo parlare?
1: Ok.
2: Gli chiederò come sta. Io sto bene. Come stai tu?
4: Benissimo. È passato molto tempo. Può spiegarmi la cancellazione del suo permesso di utilizzazione il 23 giugno 1973?
2: È morto in quella data. Capita che alle volte la gente sbaglia.
4: Sì, è vero.
1: Ma come fa a parlare?
2: Non è una vera voce. Questo apparecchio interpreta i segnali emessi dal computer e li trasforma in suono.
4: Vogliamo fare una partita?
1: Sentiva la mancanza di voce.
2: Già, buffo, no?
1: Sì.
2: Sì, volentieri. Ti andrebbe guerra termonucleare globale?
4: Non preferirebbe una bella partita a scacchi?
2: Dopo, giochiamo alla guerra termonucleare globale.
4: Bene.
2: D'accordo.

0: vieni, vieni, vieni qui.
1: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
2: Old school.

capivo qual era arrivato quel libro, mi sono messo di realizzare il mio uscito perché non potrei la mia funzione, per cui restano l'arma e cinque rispetto e mi trovai nella situazione in cui se avessi attaccato un posto e le puntine da lì grattavo la scella, allora i buboni enormi, scavo le croste, il lus che colava praticamente dal lava abbondantemente dalla fina putrefazione, quindi me ne fai. Praticamente non avendo per mezzo i capelli avevo, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, una ferita che inguinava ci misi sopra dello stesso, praticamente i vermi stavano, il pus colava da potre, io defecavo da un tranquillo.

Mio nonno aveva ancora un po' di quella ricchezza chiamata tempo. Il tempo di tornare a casa a pranzo, il tempo di leggere il giornale, il tempo di allevare 7 figli e di amare mia nonna e portarla la domenica al mare, il tempo di comprare pane fresco tutti i giorni e di lasciar scaldare il motore dell'automobile prima di partire. Ciao a tutti gli amici di Radio Ciroma, mi chiamo Andrea Melis, sono un poeta della casa editrice Feltrinelli, sono sardo e con molta gioia dono un po' delle mie poesie a tutti i fratelli di Cosenza e della Calabria.

milione di libri scritti su ogni concepibile argomento da tutte queste grandi menti, e alla fine nessuno di loro sa niente più di me sui grandi misteri della vita. Ho letto Socrate, sapete, ma schiappettava i ragazzini greci. Che diavolo ha da insegnare a me? E Nietzsche, con la sua teoria dell'eterno ritorno, diceva che la vita che noi viviamo la vivremo ancora, ancora e ancora, e esattamente nello stesso modo per l'eternità. Splendido. Questo significa che io dovrò vedere ancora Holiday on Ice. Non vale la pena. E Freud, un altro grande pessimista. Gesù, sono stato in analisi per anni, non è successo niente. Il mio povero analista ne fu così frustrato che alla fine trasformò lo studio in self-service vegetariano. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... Oh, guardate questa. Poverina. Mio Dio, deve portare in giro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello. Forse hanno ragione i poeti. Forse l'amore è la sola risposta. Certo, uno innamorato di Anna non è che abbia funzionato troppo bene. Uscì persino con sua sorella. Ti ricordi? Ricordi anni fa? Quando Anna e io eravamo già divorziati e lei tentò il pateracchio tra me e Holly?

0: Dottore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza.

10 Roma, un emittente in irresistibile ascesa.

Marx viceversa aveva su questo un'attitudine diversa, che in breve si può dire che è quella relativa alla concezione di Marx dell'individuo sociale. L'operaio sociale di cui parla Toni, Negri o ancor prima l'operaio massa sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità genetica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale, e solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.

In ogni caso, come diceva del resto anche Winston Churchill, ricordatevi che nella vita non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna comunque cambiare.

mail di contatto redazione.chiocciola.ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

anche voi nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

A tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma, Gioman, Killa Chiat, Storie Infinite, Svelas Galore, Onusai, per tutti i Samboi, Amumo, Bullet!

Il cantico degli Schiantos. Nuova assicurazione sociale per l'impiego, la ballata della Naspi.

0: Giorgio, Neo Lud, goditi una Naspi, la ballata della Naspi, questa nuova assicurazione sociale per l'impiego che copre proprio i lavoratori che hanno perso l'impiego, quindi i disoccupati, che molti ormai sono di lunga durata. E questo nuovo cantautorato italiano di Giorgio Neo Lud. Qui vicino a noi abbiamo due Schianti, questo Cantico degli Schiantos, Manuel e Andrea, ormai abituali partecipanti alla nostra trasmissione Radio Ciroma 105.7, questa trasmissione Cantico degli Schiantos. Ragazzi, benvenuti ancora una volta in questa settimana dell'8 giugno 2026.
1: Ciao, è bello essere di nuovo qua.
2: Ciao a tutti.
0: Allora ragazzi, questa Naspi, voi adesso credo che stiate guardando un programma che è quello di Zero Calcare, giusto? Ecco, com'è questa serie di Zero Calcare che state la nuova serie, no?
1: Sì, questa serie si chiama Due Spicci, mentre la prima, che è quello che l'ha reso più virale, si chiama Questo mondo non mi renderà più cattivo. È una serie molto carina e, diciamo, è diventata un po' mainstream, nel senso che c'ha molti ascoltatori, però senza essere una serie mainstream, nel senso che comunque a livello

0: livello di contenuto, a livello di tematiche, è molto originale. Soprattutto apprezzo il fatto che, diciamo, secondo me a livello di produzione sono un po' gli ultimi diciamo autori che continueranno a fare questo tipo di produzione a cartone animato disegnato, perché ormai con l'AI si rimpiazzeranno queste cose. E niente, diciamo, è una serie molto interessante, che tratta temi interessanti come le periferie, nello specifico le periferie romane, la disoccupazione, la povertà, la marginalità, appunto, delle periferie, sempre però con una maniera di presentare il contenuto simpatica, molto introspettiva. Infatti è molto bello che la storia sia fatta molto bene, ma quello che è più interessante è che si entra dentro la mente dei personaggi. Infatti ci sono proprio delle scene che rappresentano i ragionamenti che i personaggi fanno con la propria coscienza, e fa anche abbastanza ridere, ma anche riflettere. Quindi credo che questi elementi siano la chiave del successo di Zero Calcare.
1: Sì, un'altra cosa è che, come dici tu, è ambientata a Roma, quindi anche nelle periferie romane, quindi una metropoli, però ha anche l'area, diciamo, ecco, la specificità di Roma è anche un po' provinciale, se vuoi, anche l'area, ma quella, il provinciale sano, se, no? Cioè qualcosa di familiare, l'area un po'.
0: Sì, sì, allora io di recente ho avuto la fortuna di andare a Roma, e anche se, appunto, se vai nei punti panoramici, quello che noti rispetto ad altre grandi città o ad altre capitali europee è l'assenza di edifici alti e moderni, il che è bellissimo, perché effettivamente a Roma ogni quartiere sembra un paesino, ma anche come atteggiamenti delle persone. Io infatti, piccolo cliché, io considero i romani come più meridionali, secondo me, proprio anche come maniera di fare, sono molto alla mano, pazzerelli, molto ironici. Se siete permalosi non andate a Roma,
2: un po' troppo,
0: forse anche un po' troppo. E Zero Calcare rispecchia molto bene questa romanicità. Però sì, appunto, no, nei quartieri Roma infatti fa vedere, appunto, che tutti si conoscono, che dinamiche di quartiere, questo è molto molto bello, insomma.
1: E poi abbiamo un tifoso della Roma pure qua.
0: Dai Roma.
3: Sì, sono Andrea De Rose e tifo Roma.
1: Vabbè, campi di provincia. Andrea De Rose, esperto anche di campi di provincia, no? Con questo campionato di seconda categoria che avete fatto con Manuel, e quindi campi di provincia è proprio lui, Giorgio Neolud, il cantautore della settimana.

0: E nei campi di provincia non si perde mai. Andrea, sei d'accordo che nei campi di provincia non si perde mai dopo tutta questa esperienza calabra?
1: Non veramente, anzi, quando si perde si è molto molto tristi, perché c'è molto entusiasmo, la gente ci tiene tanto, e quindi quando magari perdi una partita ci rimani veramente veramente male, almeno dalla mia esperienza.
0: Ok. Allora, eravamo con questo Giorgio Neolud alla canzone che era la NASPI, questa nuova assicurazione per l'impiego, assicurazione sociale per l'impiego, e una cosa che abbiamo visto in questa settimana è che negli Stati Uniti si stanno perdendo dei posti nella finanza e nel settore tecnologico, quindi high tech, si stanno perdendo posti di lavoro, mentre si stanno guadagnando posti nel turismo, ovviamente può essere legato alla Coppa del Mondo, e nel governo locale, oltre che anche nei lavori, diciamo, più manuali, che in realtà tanto manuali non sono, tipo l'idraulico, l'elettricista, perché richiedono comunque un'attività intellettuale. Quindi una possibile direzione che l'AI stia facendo perdere posti di lavoro in questi settori, anche se non è ancora dimostrato, però è una possibilità. Ora, ragazzi, voi Andrea, tu stai studiando un po' l'AI applicata alla medicina, che cosa ci dici a questo proposito?
1: Allora, dico che l'intelligenza artificiale è un grossissimo e utilissimo supporto al medico, però non lo potrà mai sostituire, perché ancora fa veramente troppi errori e ci vuole sempre sempre la supervisione del patologo, del radiologo, insomma, in base allo scenario in cui si sta utilizzando l'intelligenza artificiale. Però un grosso vantaggio è che l'intelligenza artificiale non è soggetta a quella che è la distrazione, ma soprattutto la stanchezza dei medici, che soprattutto in Italia lavorano tanto, tantissimo, troppo, e quindi difatti il primo errore il primo errore dei medici è legato alla loro stanchezza, all'eccessivo carico di lavoro, e su questo l'intelligenza artificiale può dare un impatto enorme.
0: Come?
1: Come? Beh, bisogna entrare nei meccanismi. L'intelligenza artificiale, ci sono questi algoritmi che imparano a partire da esempi, spesso etichettati, e ad esempio noi possiamo dare 2000 immagini, di cui certe con un tumore, certe senza, e gli diciamo: guarda, questo ha il tumore, questo non ha il tumore, e l'algoritmo impara. E poi arriva un test in cui si valuta quella che è la precisione dell'algoritmo, e se validata può essere utilizzata. Ora, ovviamente è semplificatissima la mia spiegazione, però più o meno questo è il ragionamento.
0: Ci sono dati sull'attuale tasso di errore dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina?
1: Beh, io ad esempio ho studiato con un progetto, cioè ho fatto un progetto e ho studiato il contributo dell'intelligenza artificiale nel tumore alla mammella, e sicuramente ci sono risultati che hanno ridotto il tasso di errore, poi aumenta la riproducibilità del risultato, aumenta anche la precisione, però come ho detto deve essere sempre presente una supervisione del medico, perché può dare falsi positivi e falsi negativi.
0: Ok, ma questo tuo primo approccio all'intelligenza artificiale, invece, dal tuo lato, come la vedi nel mercato del lavoro nel quale tu ti stai approcciando?
2: Guarda, non ti saprei dare una risposta particolare, o non lo so, cioè, nel senso, sicuramente, vendendola da un punto di vista storico, la promessa che le tecnologie delegassero avrebbe permesso di delegare il lavoro alle macchine, quindi noi avremmo avuto più tempo libero, non è stata mantenuta. Cioè, banalmente, anzi, le condizioni di lavoro, la disoccupazione sono anche aumentate, le condizioni di lavoro sono peggiorate e la disoccupazione è aumentata. Cioè, basta vedere, con la rivoluzione industriale si avevano molte meno ferie. E infatti avevo sentito questa cosa che tipo nell'epoca della rivoluzione francese i contadini avevano un terzo dell'anno disponibile per le vacanze. C'era,
0: sì, ma la rivoluzione industriale in Inghilterra, in quella, nella prima fase della rivoluzione industriale, che era la fase di appunto poi di transizione, che era la fase che aveva studiato la vita media. Quindi quando è che poi invece sono migliorate le condizioni di vita degli operai tessili e di tutte le altre industrie inglesi? Sono aumentate quando invece ci sono stati dei movimenti sociali che hanno dato più potere contrattuale agli operai rispetto a, appunto, agli imprenditori.
2: Sì, sì, totalmente d'accordo, e credo che questa cosa vada di pari passo con l'idea che la crescita economica non sempre garantisce un miglioramento delle condizioni di vita. Cioè, quei diritti sociali è un qualcosa che è accaduto da un punto di vista appunto sociale e politico, non da un punto di vista produttivo, e quindi credo che questo è di fondamentale importanza, soprattutto nei giorni d'oggi in cui abbiamo l'IA che può essere utile per un sacco di cose, ma che sicuramente comportano una rivoluzione nel mercato del lavoro.
0: Esatto, ci potrebbe essere uno spostamento dei rapporti di potere. All'inizio della rivoluzione industriale c'è stato un trasferimento, diciamo, la classe imprenditoriale aveva tantissimo potere, e non è stato certo il funzionamento dell'economia tout court che ha permesso poi agli operai e alla classe lavoratrice di acquisire un salario reale maggiore e quindi di migliorare le proprie condizioni di vita, ma sono state delle lotte. E il paradosso è che sono state quelle lotte che poi in realtà hanno fatto venire meno la predizione di Marx, perché Marx era fortissimo nell'analisi storica, ma nell'analisi quindi descrittiva, ma in quella nelle sue invece previsioni un po' ha fallito nell'Europa occidentale.
2: Sì, anche se effettivamente c'è da dire che la teoria di Marx è ancora sotto esame, nel senso che per quanto riguarda guerre o cambiamento climatico potremmo sempre estinguerci, però sì, ovviamente il tuo discorso sul fatto che appunto il welfare state abbia salvato il capitalismo, per così dire, è un dato di fatto. Sì,
0: sì, diciamo, l'idea principale di Marx che occorreva la lotta per acquisire diritti, quello rimane, ecco. Invece il fatto che poi ci sarebbe stata una direzione quasi automatica verso il comunismo, lì invece quella non c'è stata, ecco. Ragazzi, ascoltiamo un attimo il frontman dei Fontaine DC, questo gruppo irlandese che nel 2023 ha pubblicato un album, Chaos for the Fly, e lui si chiama Brian Cutten, la canzone Bob's Casino.

State ascoltando Radio Ciroma 105.7 ciroma.org su internet. Allora ragazzi, la scorsa settimana è accaduto, appunto parlando di lavoratori, è accaduto un eccidio ad Amendolara, quindi con dei braccianti che sono stati uccisi da alcuni pakistani, che erano i caporali. Una volta i caporali erano i nostri meridionali a Torino, alla Fiat, adesso sono diventati appunto i pakistani che vanno a raccogliere il riso, i frutti rossi, le pesche, le arance nella

0: Sibariti, oppure in realtà questa rete pakistana, ho letto un articolo sul Manifesto, è distribuita un po' in tutta Italia, quindi parlavamo proprio di proletariato, Manuel.
1: Sì, allora, sicuramente fare un'analisi è importante, ma anche è importante rendersi conto di quello che è successo, perché ci stavo pensando l'altra volta. Sicuramente, nel senso, è stato un qualcosa che è stato riportato, che ha scosso un po' le persone, però, cioè, fermandoci un attimo a pensare, sono state bruciate 4 persone, forse una è riuscita a fuggire, quindi 3. E 3 persone vive in una macchina, cioè non lo so, secondo me c'è proprio un problema di empatia, perché per chissà anche le persone che hanno commesso quest'atto cosa hanno vissuto, perché veramente bisogna, non so, bisogna essere bestie per fare una cosa così, bisogna non avere empatia, appunto. Però ecco, purtroppo è un fenomeno che pensiamo che sia lontano, però accade nei nostri territori, e pensiamo anche che sia lontano perché secondo me per molti di noi è inconcepibile, però è un qualcosa che accade, e detto che è accaduto nella nostra terra non possiamo voltare le spalle e far finta che non è accaduto, ecco.
0: Allora, come avviene questa mancanza di empatia? Perché può avvenire in ciascuno di noi, no? È avvenuto in questi pakistani che poi sono diventati assassini. In realtà c'è una rete di pakistani che viene da alcuni villaggi proprio del Pakistan, e c'è una mafia di fatto anche di esseri umani. La tratta degli esseri umani dall'Afghanistan e da alcune zone del Pakistan è controllata anche da queste mafie. Però il punto principale è la mancanza di empatia. Che poi a un certo punto ti spinge a diventare un animale. Può accadere a chiunque, a livelli più grossi arriva ad accadere a capi di Stato, lo vediamo. E quindi, Andrea, questa mancanza di empatia, non so se l'avete un po' analizzata, tu a cosa pensi che...
1: Secondo me in questa situazione le persone che hanno fatto queste cose, secondo me pensano che o io faccio qualcosa a loro o loro la fanno a me, cioè vita o morte, secondo me. E quindi loro, per sopravvivere, perché appunto se fai queste cose vuol dire che hai già fatto altre cose, no? E quindi proprio per sopravvivere io devo fare certe cose che mi permettono di non andare in prigione banalmente, oppure avere il mio potere sul territorio, e purtroppo faccio queste cose, cioè non purtroppo, loro lo fanno senza un minimo di empatia, ovviamente, perché se fai queste cose si è arrivato a un livello veramente basso, e niente, penso questo.
2: Secondo me l'analisi va fatta sotto vari sistemi. Cioè, uno da un punto di vista strutturale, cioè secondo me non è che pensavano che quelli che hanno ammazzato poi dovevano fare questo, se no sarebbero morti loro, perché comunque c'era anche un rapporto strutturale di potere. Loro erano dei braccianti ed erano sottomessi al potere, stavano richiamando i loro diritti, ed è successo quel che è successo, quindi... Non penso che nel caso specifico sia stato così. Sì, penso che questa logica sia applicata, una logica che hanno sin da bambini, sia per il fatto che secondo me sono persone che hanno vissuto in ambienti di estrema vulnerabilità,
1: sì.
2: E che comunque sono entrati in un sistema per cui o fai queste cose o effettivamente non cambi più. Cioè, questi sono i sistemi criminali, tu non hai scelta, devi effettivamente fare queste cose, anche perché probabilmente quest'ordine è arrivato pure da un ordine superiore, quindi tu sei obbligato a fare certe cose. E quindi la mancanza di empatia, secondo me, si abbina anche a una desensibilizzazione, cioè quando tu vedi la violenza da quando sei piccolo, e quando subisci anche violenza, secondo me è più facile che tu la faccia verso degli altri, ecco. Ma anche come meccanismo di difesa. Non è che stiamo facendo questa analisi per dire che i responsabili di questa cosa siano innocenti, ovviamente no, né per analizzare il sistema nell'insieme, perché sì, ovviamente non dubito che queste persone devono andare in carcere, ovvio, però c'è qualcosa proprio di malato nel mondo, secondo me, ovvio, per cui queste cose accadono.
3: Sì, cioè, secondo me loro si sono detti: se loro hanno la meglio, se riescono a tutelare i loro diritti, io avrò la peggio, perché verrò indagato, probabilmente andrò in carcere, io questo non lo voglio, allora faccio quello che ho fatto e così nessuno prova a rifarlo. Poi cioè, stiamo cercando di capire perché l'hanno fatto, non stiamo mettendo in dubbio che sono bestie,
2: sì, sì. È una punizione per prevenzione, come la definisci tu, sì.
0: E invece colui che alla fine è rimasto in vita, ha testimoniato, e a lui si dedica questa canzone di John Lennon, Working Class Hero, che traducila, Manuele, Working Class Hero.
2: Come dire, eroe del proletariato, dai, chiamiamolo così.

0: E questa era Working Class Hero di John Lennon, che come ha tradotto bene Manuel, un po' l'eroe del proletariato, chiamiamo così questo credo sia pakistano, che comunque ha deciso di testimoniare. Dedicata a questo pakistano, ovviamente queste sono condizioni estreme, però negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti è molto interessante perché gli Stati Uniti concentrano proprio gli investimenti in intelligenza artificiale e concentrano anche la messa in campo dell'intelligenza artificiale presso le aziende. Lì la disoccupazione di lunga durata, quindi superiore a un certo numero di mesi, sta aumentando e si stanno perdendo posti di lavoro, i cosiddetti white collar, cioè le persone molto qualificate. Manuel, tu magari vedi questo un po' anche in questa parte di Europa, ricordiamo da Bruxelles, oltre che da Cosenza. A Cosenza mi ha detto che c'era un ragazzo che si era laureato con il massimo dei voti, che era finito a lavorare in un pub, giusto? A 400 euro.
1: Sì, premesso che comunque i motivi per cui c'è questa disoccupazione anche tra le persone qualificate, i motivi tra gli Stati Uniti e la Calabria penso siano diversi, però indubbiamente, riprendendo il discorso di Zero Calcare, c'è un momento che lui fa la battuta tra la differenza di pagare un affitto, trovare lavoro e casa, tra magari la generazione dei suoi genitori, che quindi sarebbero più o meno dei miei nonni, e quella dei giorni d'oggi. Cioè anche una volta era molto più facile trovare lavoro, era più facile organizzare la vita, ora sta diventando sempre più difficile. In Italia è veramente difficile, questo spiega pure il calo demografico. E insomma è preoccupante, perché allora io sono stato sempre uno che, come dire, pensa che effettivamente il benessere e la qualità di vita è più importante dello stipendio, però se io non posso pianificare la vita, se io devo vivere in affitto con i miei genitori, se io non posso avere un figlio, quello certo che va a influenzare e tanto pure sulla qualità della vita. Quindi sì, secondo me siamo in un periodo in Europa e soprattutto in Italia un po' di difficoltà, e i motivi sono tanti. Sono il fatto che comunque stiamo perdendo un po' un vantaggio comparativo produttivo, che ci sono altri paesi che si sviluppano molto più veloci di noi, e quindi sì, c'è un po' di crisi, diciamo, nel mondo occidentale.
0: Proprio quelli che fanno più figli non sono necessariamente i benestanti, ma sono un po' quelli più poveri, no? Quindi quello che dici tu, non riusciamo a pianificare di fare figli. E poi tra l'altro anche tra i migranti che sono arrivati in Europa, ormai anche lì la natalità è scesa tantissimo. Si prevede che in Francia in 20 anni, Francia è un posto di tanti immigrati, ci saranno 3 milioni di persone in meno. La Francia, che finora ha goduto di un vantaggio, diciamo, di popolazione, ci saranno 3 milioni di persone in meno. Quindi anche i migranti stanno assumendo le abitudini, diciamo così, tra virgolette, occidentali. Quindi, però quello che voglio dire è che comunque fare un figlio non dipende solo dipende anche dalle possibilità economiche, ma ci sono anche, entrano in gioco anche altri fattori, no? Cioè io vedo persone anche in carriera avanzata, buona, che però si rendono conto un po' tardi della loro, diciamo, del loro orologio biologico.
1: Ma sì, allora, per quanto riguarda i migranti, secondo me è il fatto che veramente divento noioso e anche strano, però il costo per unità di figlio è alto, nel senso che comunque ovviamente lo mandiamo a scuola, lo mandiamo a fare sport, compriamo i vestiti, il costo è abbastanza alto. Ovviamente anche i migranti di seconda e terza generazione, che prendono le abitudini, fanno la stessa cosa per il figlio, quindi anche lì diminuisce la natalità. E poi sì, è il fatto che comunque dato che c'è meno stabilità pure lavorativa, i soldi per fare un figlio arrivano molto più tardi e quindi anche a livello biologico è più difficile.
0: Andrea, ma quanto influisce sto orologio biologico sulla voglia di fare figli?
2: In che senso, scusa?
0: Tu magari hai studiato medicina, no? C'è questo orologio biologico, questa voglia di essere madre, padre. Ecco, in Italia abbiamo visto che questa demografia che cade, ecco, non so se l'avete comunque esaminata.
2: Vabbè, sì, ovvio, però la voglia di fare figli non è tanto biologica, ma è più culturale, ma anche lo stadio, cioè lo stato economico in cui sei. Non direi che è molto biologico.
0: Ok, qua ci sono due scuole di pensiero. La mia, che era bisogna far figli, perché io forse l'ho avuto da disoccupato, e i ragazzi invece che dicono comunque bisogna stare attento alle condizioni economiche prima di fare figli, no?
1: Boh, io diciamo sto facendo un'analisi del problema, poi cioè, secondo me non c'è niente di male di fare un figlio anche in situazioni non propriamente stabili, anzi non è che bisogna fare un figlio nella situazione perfetta, con una casa perfetta, questo no, però ovviamente facendo un'analisi è più logico pensare che a livello diciamo quantitativo le persone lo faranno in un momento di stabilità.
0: Ok, adesso ascoltiamo una canzone di Paul McCartney. Prima abbiamo ascoltato John Lennon, adesso Paul McCartney, più o meno sullo stesso tema, Salesman Saint, il santo delle vendite, che è dedicato a suo padre, ai sacrifici che suo padre ha fatto per tenere su la famiglia. Quindi rimaniamo assolutamente nel tema Salesman Saint, dall'ultimo album di Paul McCartney di quest'anno, The Boys of Dungeon Lane. Se volete potete ascoltarlo, Paul McCartney, questo album del 2026, la canzone Salesman Saint dedicata al suo papà.

0: State ascoltando Radio Ciroma, il cantico rigorosamente degli Skiantos. Allora, abbiamo qui con noi, come ormai, ormai è diventato quasi un appuntamento fisso, Andrea Emanuele. Oggi Andrea ci parlerà di Viale Parco. Perché Viale Parco? Lui mi ha detto: Viale Parco è una formidabile area di prevenzione. Adesso gli chiediamo che significa esattamente.
1: Una formidabile area di prevenzione, sì, perché se voi passate da Viale Parco, voi vedete innanzitutto campetti sportivi come basket, padel, calcetto, e trovate anche tantissime persone, soprattutto quando fa bel tempo, che passeggiano insieme, passeggiano col cane, si fanno passeggiate di famiglia o di gruppo. E quindi la gente è invogliata a uscire, anche secondo me perché c'è verde, ci sono alberi ed è fatto veramente bene Viale Parco. Ma perché? Perché il semplice fatto di muoversi è la forma più efficace di prevenzione. Distinguiamo innanzitutto una prevenzione primaria da una prevenzione secondaria. Quella secondaria è quella che conoscete un po' tutti, ovvero fare ad esempio la mammografia per prevenire il test, cioè prevenire il tumore al seno, oppure il sangue occulto nelle feci per prevenire il tumore al colon, mentre quella primaria invece si concentra sul stile di vita e quindi principalmente su tre cose: sulla dieta, e quindi il cibo che noi assumiamo, sul movimento, e quindi lo sport, e anche sullo stress, che è molto nuovo. Il movimento, come ho detto, è una delle cose più efficaci che ci siano per prevenire malattie. Perché questo? Perché le malattie possono essere genetiche, ma queste sono veramente rare, oppure multifattoriali. Quelle multifattoriali, per diciamo definizione, sono delle malattie in cui gioca sia una componente genetica e sia una componente ambientale. E il problema qual è? Che nei paesi occidentali stanno aumentando notevolmente queste malattie multifattoriali, ma non perché la genetica improvvisamente sta cambiando, ma perché il nostro stile di vita sta cambiando. E quali sono, ad esempio, queste malattie? Principalmente due: il diabete di tipo 2 e l'ipertensione, che sono due malattie croniche, inizialmente subdole, che però portano a tantissime disfunzioni, in particolare del cuore e del rene. E capiamo che se questi due organi importantissimi sono compromessi, non solo diminuisce la nostra aspettativa di vita, ma diminuisce anche la nostra qualità di vita. E muoversi costantemente riduce il rischio di sviluppare queste malattie.
0: Ok, muoversi, quindi quanto bisogna camminare? Adesso ci fai proprio la sezione di medicina, diciamo.
1: Allora, bisogna camminare il più possibile, però minimamente più o meno mezz'ora al giorno. In realtà alcuni dicono un'ora al giorno, ovviamente poi dipende anche se le persone fanno sport, quindi là ovviamente puoi camminare di meno, ma se non fai niente durante la giornata e sei sedentario e lavori in un ufficio, sarebbe meglio camminare almeno un'ora al giorno.

0: Ecco Andrea, questa era St. Vincent con Julie Buckley. Jules Buckley, erano un concerto della BBC live, questa musica live, quindi ha una voce strepitosa, perché qua non ha fatto il minimo errore live. E questa è pure la musica è pure prevenzione.
1: Direi che la musica classica è prevenzione. Perché? Perché riduce lo stress. E come ho detto prima, dieta, movimento e stress sono delle forme che si possono controllare, quindi possiamo migliorare la prevenzione di patologie. E la musica classica è stato visto che riduce lo stress, quindi il cortisolo, con quindi i suoi effetti deleteri, e migliora anche la connettività del cervello, delle aree encefaliche, cioè le varie zone del cervello comunicano meglio tra di loro e quindi si è più lucidi. Ora precisamente non so, ovviamente gli scienziati neanche sanno com'è possibile questo, però è stato visto che migliora la connettività cerebrale.
2: Io ho un piccolo aneddoto che è abbastanza veramente magico. Io c'ho un piccolo trucco quando sono stressato, poco concentrato. Metto su YouTube, c'è tipo questo video che si chiama Flauto dei nativi americani, ed è impressionante. Ed è impressionante come riesco a calmarmi, a mettermi in uno stato di focus, quindi con attenzione al momento presente. E, sì, la musica per me è medicina, anche perché molte persone riescono pure a, come dire, a fare un'analisi anche di quello che c'hanno dentro con la musica, a sentirsi parte di un qualcosa più grande quando dei cantanti esprimono, perché spesso si esprimono emozioni durante la musica. E ovviamente anche oggigiorno c'è una grandissima democraticità della musica con Spotify, che stiamo utilizzando in questo momento per la trasmissione, quindi sì, credo che la musica sia una delle poche cose che avrà vita eterna, perché è una delle cose più antiche che c'è, ed è una delle cose che durerà più tempo, ecco.
1: Quindi camminate con gli altri, se no camminate con la musica.
2: Anche se in realtà lo sconsigliano, però
1: camminare con la musica.
2: Eh sì, perché come dire, è come se tu avessi sempre bisogno di un po' di dopamina, di qualcosa. È più noioso camminare senza musica, però anche per questo, perché il camminare e il correre è anche un allenamento per il cervello, secondo me.
1: Sì, camminare con gli altri sicuramente è meglio.
2: Ma anche da solo, senza fare niente.
1: Certo, anche da solo, però personalmente mi libera la mente.
2: Litighiamo dopo.
1: Va bene.
0: E invece il ridere è pure prevenzione?
1: Ridere non so se può essere, può contribuire alla prevenzione, però
2: io ho letto che già faceva bene.
1: Beh, ovvio che fa bene. Ti senti male quando ridi?
2: No, però
1: c'è qualcuno che si sente male quando ride? Cioè, non credo. Scusa, ma ci litighiamo dopo, tranquillo. Ridere.
2: Guarda che i telespettatori, come si chiamano quelli della radio? Gli ascoltatori sono della mia parte.
1: Non credo. Ridere stimola anche la digestione, perché tu quando ridi contrai i muscoli dell'addome, quindi aiuta alla digestione, aiuta all'umore, aiuta all'umore, aiuta sempre al cervello, sempre. Quindi sì, secondo me aiuta a prevenire malattie neurodegenerative.
0: Ho due domande su questo viale parco uguale prevenzione. Vedi persone correre, vedi giovani correre, e alberi ce ne sono abbastanza?
1: Sì, decisamente. Soprattutto ora che fanno le foglie, ce ne sono molti. Infatti, lo sento proprio nei

0: polmoni, la qualità dell'aria di Viale Parco rispetto alla parallela di Via Pupiglia sono due mondi a parte. E la cosa bella è che vedo anche giovani, non solo adulti o anziani, anche giovani.
1: Quindi Viale Parco, zona Cosenza o zona Rende, cioè, perché poi c'è la continuazione che arriva a Rende, no?
0: Sì, vabbè, va dal Parco Robinson fino a più o meno Corso Mazzini, e sì, più o meno quello ricco di alberi è più verso Cosenza.
1: Ok. Ragazzi, allora siamo arrivati alla fine di questo Cantico degli Schiantos su Radio Ciroma. La prevenzione finirà quando inizieranno i mondiali, perché lì uno resterà inchiodato sul divano. Ecco, velocemente, quali sono le vostre squadre e quanta non prevenzione farete?
2: Ma allora, piccolo appunto, io una volta, dato che come avete capito sono un fan di calcio, ho cercato a caso se ci fossero dei benefici di guardare partite, ed effettivamente allena un po' il cuore, soprattutto se ci tieni alla partita e se l'analizzi, perché comunque sei dentro la partita, quindi in realtà un minimo di prevenzione forse la state facendo, non lo so chi la sto dicendo, per farsi che si sentano bene in colpa.
0: Ti può venire pure una tachiarda.
2: Sì, quello pure.
0: Infarto.
2: Squadre, vabbò, io diciamo spero che vinca un'africana o una sudamericana. In generale, boh, allora il Brasile di Ancelotti sicuramente spero che faccia bene. L'Uruguay, per la storia che ha, sicuramente spero che faccia bene. L'Argentina spero che faccia bene, mi vedrò pure parte dei mondiali in Argentina. Però diciamo che iniziano a essere un po' antipatici, perché stanno vincendo troppo e sono troppo forti. Quindi niente, delle squadre che hanno, probabilmente simpatizzano tutte le squadre, però delle squadre che hanno una minima chance di vincere, sicuramente Brasile, Senegal secondo me ovviamente è un underdog, però potrebbe fare un bel mondiale.
0: Più o meno, eh?
2: No, è una bella squadra, non so se hai visto per la Coppa d'Africa, sì. Veramente bella squadra. E niente, poi delle altre africane non penso ce ne sia una che possa vincere, forse il Marocco, anche se hanno fatto tutta quella porcheria con la Coppa d'Africa, però dai, un po' li simpatizzo. E poi in Europa, boh, mi farebbe piacere se vincesse il Portogallo, ecco.
0: Io Belgio, perché ci ho vissuto e mi sta simpatico, anzi secondo me uno dei paesi più simpatici in Nord Europa. E poi Scozia, per la loro identità e la passione che ci mettono.
2: Ah, indubbiamente, ma quando la vince?
0: Mai. Vabbè, pazienza, io tifo e soffro, mica.
2: No,
0: tifo.
2: Ma lo so, ma allora, ci sono molte squadre che simpatizzo.
0: Io sono romanista.
2: Tra le possibili squadre che hanno una minima chance di vincere il mondiale. Se non pure io ti potevo
0: No,
2: elencare...
0: non mi interessa, non mi interessa. Ma io tifo squadre che sicuramente perderanno, ma le tifo.
2: Tu sei quello alternativo.
0: Chiamami alternativo, mi piaccio così. E poi la Bosnia-Herzegovina per l'entusiasmo che hanno messo contro di noi. Fantastici, veramente fantastici.
1: Sì, e adesso la Bosnia-Herzegovina, sapete che dopo che hanno vinto hanno messo una canzone allo stadio sul fatto di avere una green card negli USA e quanto fosse difficile, che alla fine preferivano tornare in Bosnia, e quindi sono stati molto ironici verso gli Stati Uniti. La sapete questa?
2: No, ma è un motivo in più per mio fratello di farle.
1: Ok, salutiamo tutti adesso.
0: Forza squadre Balcani.
2: Vamo Brasil, poja.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti con USA dai Dubbiosa Collective Chicos, che sono un gruppo bosniaco e che hanno tirato fuori sto pezzo che è stato trasmesso, diciamo mandato in onda allo stadio che ha visto la vittoria della Bosnia contro l'Italia immediatamente dopo la vittoria ai rigori.

0: Federico, ma tu sei felice?
1: Certo che sono felice. Io sparo. Io ho scelto Tioporin in capsule da 7 mg.
0: Federico ha ragione. Se scegli un'arma, hai diritto al farmaco su misura per te. www.thanatos.com

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto quella bella.

0: la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio ECI Roma.
1: Ma Gabri, il momento è grave. No, dico, nella misura in cui il prezzo delle ova ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare una ova oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
2: Ma...
1: la massa è una marea di gente, la massa sono tanti, il problema diventa sociale, dall'ovo se fa presto arriva la guerra atomica, ma tu te rendi conto, a Gabriessi, che pericolo di niente!
2: Sì.
3: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

0: probabilmente. Noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta. Questa è la nuova tendenza.
1: La nuova tendenza del cantautorato.
2: Quella di Ciroma, insomma, esatto. Che è quella. Non fa

0: dire poi.
1: Esatto, se voglio, rientro nel programma come smettere di dimagrire.
0: Sì.
1: Se
0: c'è anche questo.
1: Se mai stia succedendo, in Calabria la vedo difficile, non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

0: inno alla morte. Amore, mio giovine emblema, tornato a dorare la terra, diffuso entro il giorno rupestre, è l'ultima volta che miro a piè del Butro di ruenti acque sontuoso, d'antri funesto, la scia di luce che pari alla tortora lamentosa sull'erba svagata si turba. Amore, salute lucente, mi pesano gli anni venturi. Abbandonata la mazza fedele, scivolerò nell'acqua buia senza rimpianto. Morte, arido fiume, immemore sorella, morte, l'uguale mi farai del sogno, baciandomi. Avrò il tuo passo, andrò senza lasciare impronta. Mi darai il cuore immobile d'un Dio, sarò innocente, non avrò più pensieri né bontà. La mente murata, con gli occhi caduti in oblio, farò da guida alla felicità.
1: It's a perfect night for mystery and horror. The air itself is filled with monsters.
2: Children of the night,
3: what music they make.

0: Tranquillo, noi poi tagliamo tutto.
1: Infatti sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

drums.

0: Every time I kiss a man, I get such a thrill. Every time I kiss a man, I get such a thrill. And then again, I hug her, I fall flat out with a chill.
1: Ricordate una cosa, che io mi chiamo Salvatore Carciuro e se tu te sbagli una comanda io te rompo.
2: Ho già afferrato, grazie.

0: c'è un ronzio, ronz io, ronz tu.
1: Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu, c'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
2: Tu senti davvero ronzio?
1: Adesso non più.
2: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi, fermi.

0: ciao a tutti. Ma no, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa.
2: Come macchine.
0: Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, qua dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Altri stanno ancora.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri però. La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri. Vabbè.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzione pubblicitaria.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca,
0: blocca, blocca, blocca lì.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Ha visto mi faca?
3: Guardami, raccontami con gli occhi, anzi non dammi di te.

0: Con lei come si considera Piperno? Un perseguitato politico, un ex rivoluzionario, un teorico della rivoluzione oppure solo un latitante?
1: Ma guardi, io in realtà mi considero molte cose come ogni persona umana, ho diverse curiosità, molti interessi e anche in conseguenza moltissimi problemi. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, io mi considero una persona che è stata accusata falsamente e che di conseguenza ha diritto o dovere alla riparazione.
0: Com'è la vita nella latitanza?
1: Ma guardi, io ho latitato solo 3 mesi, è difficile per me tracciare un resoconto dettagliato, analitico di questo. Io non ho incontrato particolare nei 3 mesi che sono stato latitante in Italia, perché quando sono stato poi invece all'estero ero assolutamente in forma totalmente normale. E le dico, la latitanza in Italia non era particolarmente difficile, ho trovato molta solidarietà fra le persone.
0: Però è vero che per uscire l'ultima volta dal carcere un suo amico, il professor Lebel, mi pare, ha pagato $50,000 di cauzione?
1: No, neanche questo è vero. Il professor Lebel, che io ho conosciuto qua e che faceva parte di un comitato di sostegno contro la repressione in Italia, ha impegnato la sua casa come garanzia, essendo io accusato di omicidi, ma ha impegnato la sua casa, non ha pagato niente, e quando sono stato assolto la sua casa è tornata, ha perduto l'ipoteca.
0: Renato Curcio, uno dei capi storici del BR, ha detto di lei che è un barone con i santi in paradiso e dai disegni megalomani. Cosa risponde?
1: Ho difficoltà di rispondere a Renato Curcio, perché Renato Curcio è in prigione e preferisco non polemizzare con le persone che sono in prigione.
0: Anche Carlo Fioroni, il professorino pentito, ha detto che lei è stato sempre ampiamente protetto dai politici.
1: Credo che sia un'opinione di Carlo Fioroni, ma come tutte le opinioni sarebbe molto più interessante se precisasse cosa significa, perché io ho degli amici che sono degli uomini politici, ma niente più di questo.

0: Ben collegati con lo stadio Cornelio Franzamaglia di Luino Borgo, Wisconsin. Sta per scendere in campo in allenamento la rappresentativa della maggioranza governativa italiana. Ci sono già presenti numerosi tifosi. Sentiamo, il tifo è molto caldo, qui la temperatura è ottimale, direi 24 gradi. I giocatori sembrano essere freschi. Molto soddisfatto capitan Silvio Berlusconi della sua rappresentativa. Ed ecco il fischio d'inizio. Berlusconi passa a Letta. Letta gestisce palla a centrocampo, ancora per Bonaiuti. Bonaiuti in retieggia, attenzione. Tiene palla Bonaiuti, placcano a Giovanardi, attenzione Giovanardi, Giovanardi il tiro!
1: Parata di Brunker!
0: Signori, Brunker! La rimessa di Brunker, parla poi per la Brambilla. La Brambilla avanza, braccata da Balocchi. Ancora per Bertolaso. Bertolaso insiste, tiene palla, braccata da Augello. Attenzione per la palla, Lorometto, la Santanchè, il tiro, gol! Incredibile, che prestazione, la Santanchè. Rivediamo se ci agevolano alla regia, ecco.
1: Torni a New York, Santanchè.
0: Che realizza.

0: Cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Sì. Però lo devi dire in toscano. Oh. Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, rotinto, il tetto, patato, tetto, tetto,
1: ma no, Tito, tutta rotinto, il tetto, ma tu
0: Tito, tetto, rotinto, il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognazzi, signor Vianello, in scena, prego.

No place to hide. Get her, Mommy.

Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una balla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio? Sono tutte cose impercettibili. Basta dargli un nome e il loro significato scompare. Si strugge come una medusa al sole. Le ha mai viste lei?

La visione delle scatole IKEA suscita in me un profondo sentimento di gioia e di pace nel mondo.

problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

prima della Fiat politicamente ero un qualunquista e devo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello davano volantini che volevano parlare con gli operai. Fatto mi sembrava un po' strano, dicevo, ma come? Questi che hanno il tempo libero per scopare e per divertirsi vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci vengono a fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non era mai entrato nella festa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

0: Allora, come stavo dicendo prima che la discussione fosse interrotta così bruscamente da quei due...
1: Che sbirri. Cosa stavi dicendo? Sì, sì, che cosa stavi dicendo?
2: Beh, lo strozzo non dice mai un cazzo.
1: Ehi, guardate là.

0: cose. È davvero una vergogna.
1: Che cos'è che è davvero una vergogna?
0: Quelli sì che ce l'hanno d'oro.
1: Che c'entra il mio soprannome?
0: Non parlo di te, parlo di quelli laggiù.
2: Avanti, cerca di spiegarti.
0: Voi aprite le orecchie e io cercherò di essere chiaro.
1: Ehi, e basta con gli indovinelli.
0: Ma non capite.
1: Come no?
0: Guardate quei due coreani che stanno là dall'altra parte della strada. Scommetto che non erano sbarcati neanche da un anno quando hanno aperto quel loro negozio.
2: Ragione, è passato quasi un anno.
0: E dopo neanche un anno che sono sbarcati da quella nave, ecco che hanno aperto un negozio nel nostro quartiere, nella nostra strada. E l'hanno aperto in un fabbricato abbandonato da tanto tempo che non ricordo neanche di averlo mai visto in vita mia. E dire che io ci sono nato in questa strada.
1: Già, lui sta qui da sempre.
2: Su quella sedia.
0: Sì, su questa sedia. Sapete, non riesco proprio a capire. O quei dannati coreani, figli di puttana, sono dei geni? O voi culi neri siete solo una massa di coglioni?
1: Fanculo.

grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

0: Salve! Sono Carluccio!
1: Disgraziato maledetto, tu sei! Ti sei vestito da tacchino!
0: Ho fatto il grande salto, uomo!
1: Te lo faccio fare io il salto! Ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato! Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
2: Io! Gliel'ho date io le chiavi, va bene?
3: Stai buono!
2: Senti, papà, tu fatto di questa casa una prigione! Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno! E allora pre zitto, basta, silenzio, non ti fighe, ciao! Andiamo!
0: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto!
1: Obsoleto, mi ha detto a me!
0: Sì, obsoleto!
1: Mi ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me, continua a me, io ti spezzo la carotide! Maledetto disgraziato, scortico vivo! Obsoleto!
2: Vieni via, va!
1: Che ciò significa obsoleto?
4: Battagliero! Un sepolcro al cimitero ricoperto di lilla.

0: telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità, ti darà il suo vestito da sposa e il merletto bianco.
1: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
0: Qualche colpo di forza.
1: Allora te lo scordi.

0: sono due, voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto.
1: Perché no?
0: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
1: Non mi importa.
0: E fumo. Fumo come un turco.
1: Non mi interessa.
0: Ho un passato burrascoso. Per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
1: Ti perdono.
0: E potrò mai avere bambini.
1: Li adotteremo un po'.
0: Ma non capisci proprio niente, Osgood.
1: Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime.
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: alla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7.

0: Pronto?
1: Sì.
0: L'hai...
1: Ma qua.
0: Sì? Ok, sì, sì. Sì, sì, ok. Beh, sì, certo, ho capito, sì, sì. E invece...

Corriamo, forse è morto.

capacità di riprodurre vita sociale è contraria ai bisogni apparenti della gente, perché socialità è l'opposto di egoismo. Per questo la città è imbarazzata nel dialogare con il Gramna.

0: Radio Virco, questo è Pippo, Radio Cinema 105.7 in diretta, Mirko Chiave, i nostri scherzi. Ciao Mirko, come stai?
1: Aspetta,
0: sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: a...
0: Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

That's all for tonight.

0: Professor, tra l'altro, voi sapete un'altra cosa? Sapete quanto costa un gran di cocaina?
1: 2000 lire.
0: 2000 lire. 200.000 lire.
1: Sapete?
0: 200.000 lire.
1: Un
0: grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io.
2: Colonnè, ride si venera a chi dire mia moglie. Colonnè,
0: mia moglie.
1: No.
0: Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi.
2: Hai capito che voglio dire?
0: Lassù, c'è sta una femmina troppo bella, troppo bella. Natascia, te ne capito bionda. Con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e su. Boh, premessa che Natascia per due cizzo tanto, volesse ci lasci giù da poter, due punti. Ne, strunza.
1: A me?
0: Non signore, allora, ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un grammo di cocaina o quando fai un abbonamento completo a durata.

Rispettabilissime signore e signori, andiamo a raccontare una triste storia di morte e di terrori che è successa in Sicilia tanti anni fa. Protagonista

0: esperò.
1: Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
2: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci, per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non ci unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre, sempre di più.
1: And then last year, whilst we were in the studio, I said, "Here, Reeves, I got this riff that Jimmy Page once gave to me." And I opened up this little box and I took this riff out and I said, "Here you are, I hand it on to you." And so this riff is on its way into the next, what is it?
2: Excalibur.
1: Excalibur.
2: I just played the damn song.
1: Just play the damn song.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No. Oh, tu dimmi chi sei.
1: Stai a RDC Roma.
0: Davvero?

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo ha sicuramente

0: Sicuramente ha avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
1: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato alle BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo, no?
0: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68, ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
1: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
0: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi nel senso...

della pancia. Non badate all'odore dell'artista ambulante, è pur sempre una carcassa di taxidermista, la carne imputridita, i colla sulla pista.

0: tempo fa.
1: Radici Roma 105.7, prove tecniche di trasmissione.
0: Per non vivere al cavone sono tornati su al povero.

0: to Levaste al tipia dove non balla nessuno.
1: Bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
2: Bella veramente, va.

Questa è Radio Shiro. Radio Shiro, rumori nell'etere cittadino.

0: io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco sarebbe...
0: Eccolo qua, il nostro
1: buon
0: giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
2: Buonasera, gente, io ho chiamato già altre volte questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di leggi razziali. Allora, io voglio dire...
0: Leggi razziali, sì, ma se...
2: sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono quelli che fa pugno, sono quelli che cerca la rissa a tutti i costi, ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Ma invece per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare delle leggi laziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: sono amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romanistiche.
0: Leggi razziali. Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro
2: questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara. Era una cana tanto buona, perché purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata, perché c'è stato quel Rottweiler del vicino, che non so per...
0: Chissà per chi l'ha scatenata, arrivederci.
2: Capisco, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

0: thrill seekers.
1: Radici Roma 105-700, buona serata, ben ritrovati. Come ogni mercoledì, a parte qualche salterello che ci capita di fare, ci capiterà anche di fare fino alla fine di questa stagione, comunque il mercoledì è lo spazio di Bande Rumorose dalle 19 alle 20 ogni settimana, ed è lo spazio del rock più nuovo e non solo, che potete ascoltare nella vostra città su Radici Roma 105-700. Una buona serata, ben ritrovati a chiunque sia all'ascolto. Diffondete la notizia, magari se c'è qualcuno che non si è collegato, fatelo collegare in questo momento, dovunque vi troviate, qualsiasi cosa state facendo, fatelo insieme a noi per questa oretta o poco più di tanta musica nuova come al solito, tante novità, anche i nostri ripescaggi che non fanno mai male per noi.

0: perdere la memoria di quello che abbiamo ascoltato appena qualche giorno fa, visto che ormai abbiamo mediamente una soglia di attenzione bassissima, però insomma ripetita Juvent, come diceva qualcuno. E un saluto anche ai nostri colleghi di Radio 2 che si sono piazzati qui sulla,
1: ciao,
0: nella, ciao nella piazza del Rendano.
1: Mi pare di averli visto a Renzelli, probabilmente qualcuno di loro. Sarà... Non so se era Ema Stoccolma di aver visto. Avrei salutato volentieri, portati in radio, assolutamente. Perché insomma...
0: quindi ci sono già, perché venerdì ci sarà insomma una serata organizzata da Radio 2, appunto qui in piazza. Lo avete già sentito dall'altra parte del vetro, Pasquale.
1: Possiamo definirla la concorrenza? Io direi di sì. Che caspita.
0: Decisamente.
1: Sì, magari hanno qualcosa di più di noi per quanto riguarda qualche piccola attrezzatura, ma noi nel centro storico di Cosenza ci facciamo valere ormai da 36 anni.
0: Facciamo parlare dietro.
1: 36 anni Radio C Roma, 28esima edizione invece di Bande Rumorose, puntata numero 22, 10 giugno 2026. Io lo sapevo che avremmo rimpianto quei grandi mercoledì pieni di pioggia, vento e condizioni atmosferiche diciamo indicibili, perché qui ci sono nel nostro studio di Radio C Roma di Piazzetta Toscana all'incirca 48-50 gradi all'ombra, ma noi continuiamo per questo giugno a proporvi il nostro rock e non solo, nuovo e non solo. 0984 28 25 0 è il numero di telefono per interagire con noi. Noi siamo, come diceva, in Piazzetta Toscano, www.ciroma.org. Se non siete a distanza giusta dal nostro segnale via etere, vi potete beccare lo streaming che esce da internet, appunto dal nostro sito www.ciroma.org. Io direi di, come al solito, iniziare con la musica.
0: Ma decisamente sì.
1: Yeah.

E un'ultimissima uscita che ogni tanto andiamo a pescare dal grandissimo archivio della Cherry Red Records, un'etichetta assolutamente, ma più che benemerita, specializzata in ristampe o comunque raccolte molto molto particolari di artisti o anche di compilation e quindi di brani editi o meno, che stavolta va a pescare nel sottobosco della musica indipendente scozzese. Il titolo della raccolta che esce proprio in questi giorni è Something for the Longing, Scottish Independent Pop 1985-1990.

0: 1999, quindi un ampissimo periodo di tempo, quasi 25 anni di tanta musica che viene dalla Scozia, e in particolare nell'ambito della musica indipendente. Abbiamo ascoltato i Big Gun, una delle meteore, diciamo, del periodo, proprio in pieni anni 80, con Heard About Love, ma ci sono ovviamente anche i super classici della discografia del periodo, dai Jesus and Mary Chain, Primal Scream. Ma la cosa importante, come spesso capita in questi casi, in questo triplo disco, è anche il fatto di andare a trovare proprio delle meteore, degli assoluti sconosciuti che comunque diciamo hanno contribuito a costituire un suono tra i più disparati, perché c'è veramente di tutto qui dentro, dalle impronte anni 60 come del brano che abbiamo appena finito di ascoltare, alle elementi più rumorosi, più garage, insomma c'è veramente tutto il panorama della musica più interessante che tra metà anni 80 e fine anni 90 gravitava in Scozia e che arrivava in giro per il mondo. Ancora una volta, ottimo colpo per Cherry Red Records, Something for the Longing, questa grande raccolta per questa etichetta veramente eccezionale.
1: E noi andiamo ad ascoltare invece qualcosa di uscito più recentemente. Ci spostiamo in Australia. Lei è Carla Dal Forno, una cantautrice australiana, prima trasferitasi a Berlino, poi ritornata qualche anno fa alla base. A 4 anni di distanza dal suo album precedente, esce con questo Confession sulla sua label personale, quindi cantautrice ma anche produttrice proprio della sua musica. Quarto lavoro questo Confession, in 10 anni esatti di carriera discografica, non proprio una carriera prolifica la sua, poca roba, cioè pochi sono gli album, ma ultimamente lo stiamo dicendo, è davvero molto meglio forse molto uscire meglio, quando si ha qualcosa da dire, e poi le cose da dire in questo Confession ce ne sono davvero tantissime. Tradizione post-punk, attrazione dream pop, possiamo definire quest'album di Carla Dal Forno come l'album ballabile dell'artista australiana, però pensando alla ballabilità, fatemi passare questo termine, alla Joy Division, non alla Madonna, ecco. Un disco in cui domina il basso suonato alla Peter Hook, quindi i parametri sono quelli, tutto contrappuntato da metronomiche drum machine davvero molto interessanti. Blue Skies è il brano che ascoltiamo stasera da Confession, questa è Carla Dal Forno.

0: Questo sottofondo è Carla Dal Forno, Blue Skies, il brano che abbiamo estratto da questo nuovo lavoro, quarto per la cantautrice australiana Confession. Come dicevamo, il dream pop, la fa da padrona, queste voci effettate e riverberate che oltre al post-punk, ecco, il dream pop è un'altra cosa che sta rimontando alla grande.
1: Sono diversi anni
0: e si sente tutto quanto, tutte queste influenze di cui abbiamo parlato in sede di presentazione del brano in questo Blue Skies, appunto. Non mi pare sia il singolo di questo lavoro Confession, però un lavoro a cui dare un ascolto abbastanza approfondito.
1: Parlavamo prima di suoni con strettissimi riferimenti anni 60, non possono che essere definiti anche allo stesso modo i suoni che ci vengono dai fratelli D'Addario. I Lemon Twigs ritornano ancora una volta con un album in questo 2026, Look For Your Mind, disco che segue una doppietta di album ispiratissimi tra 2023 e 2024 che li aveva fatti ancora di più allargare la propria base di fan. Veramente c'è un hype intorno a questo gruppo assolutamente meritato, pazzesco, e insomma sono in giro per concerti per tutta l'estate e anche in numerosi festival, perché effettivamente ogni loro uscita è seguita tantissimo, non solo dalla critica ma anche da tanto pubblico. Confermano questa loro attitudine, questa qualità di scrittura anche in Look For Your Mind, forse in una maniera un po' troppo sistematizzato, con poche sorprese rispetto al passato, ma diciamo che sono comunque in uno stato di grazia assoluto per quanto riguarda la composizione. Proprio la title track che andiamo ad ascoltare apre il disco ed è Look For Your Mind.

0: di questo disco da ascoltare assolutamente. Non li conoscete, fate ammenda assolutamente,
1: fate qualcosa
0: partendo da questo disco e andando a recuperare anche i precedenti, perché sono uno meglio dell'altro, soprattutto A Dream Is All We Know del 2024 ed Everything in Harmony del 2023.
1: Continuiamo con la nostra scaletta della 22ª puntata, ci andiamo ad ascoltare un'altra novità, Joyce Maynor, nuovo disco, settimo lavoro in studio per il quartetto di Torrance in California. La band è capitanata da Barry Johnson, loro suonano in questo I Used to Go to This Bar e non solo, negli altri album chiaramente, un power pop molto scanzonato, ma abbastanza nostalgico, a giri davvero molto alto, e l'idea di aumentare questi giri di velocità pare che sia tutta da ascrivere a Brett Gurewitz, cofondatore dei Bad Religion, chiaramente per chi non lo conoscesse, produttore del disco, nonché come dire, titolare dell'etichetta L'Epitaph Records, su cui è uscito questo I Used to Go to This Bar. Il risultato, visto la manina di Brett Gurewitz, ma non solo, è sicuramente più che positivo, un album breve, immediato, pochi fronzoli come si conviene a un album del genere, con moltissimi ritornelli, per darvi un'idea di dove andiamo a parlare, tra Weezer e gli Smiths, ma molto più schizofrenici. Stasera ci ascoltiamo Falling Into It, questi sono i Joyce Maynor.

0: diciamoci la verità, più Wizard che Smith, specialmente in questa Falling Into It. Questi sono i Joyce Manor da I Used to Go to This Bar, ultimo lavoro della band californiana, uscita per la Epitaph Record, quindi non solo punk per l'etichetta di Brett Gurewitz, ma anche delle cose più power pop come questa dei Joyce Manor, comunque davvero molto molto interessanti.
1: Andiamo a scoprire il primo tuffo nel passato per questa volta di casa nostra. In questa puntata andiamo a ripescare il primissimo disco di Lucio Corsi, ormai musicista che si è fatto conoscere anche a...
0: uno dei musicisti, non interesserà molto, uno dei musicisti preferiti di mio figlio, che è molto fan
1: fa
0: di Lucio
1: benissimo Corsi. Perché effettivamente è una delle cose più belle, fresche e anche sincere che sono uscite nel circuito musicale italiano da diversi anni a questa parte. Nel 2017 usciva questo bestiario musicale registrato nella sua Maremma in maniera, non dico solitaria, ma quasi, con una strumentazione anche particolare, l'utilizzo del contrabbasso, la spinetta, insomma, era già da questi piccoli dettagli che si capiva che il nostro Lucio aveva tantissime idee e le avrebbe poi formulate in maniera perfetta anche nei dischi successivi. In particolare poi questo disco, caratterizzato da appunto bestiario musicale non solo nel titolo, ma con canzoni dedicate ognuno ad un animale che circola all'interno della propria area, del proprio habitat naturale, che è proprio una caratteristica splendida di questo disco, oltre alle composizioni stesse. Viene ristampato proprio in questo periodo per diciamo continuare un pochino a far circolare il nome del nostro e anche a far conoscere le primissime cose anche soprattutto a chi si avvicina.

0: E questo era Lucio Corsi dal suo bestiario musicale, il suo esordio discografico, che poi diede la stura a tutta una serie di pubblicazioni. È arrivato al quarto disco, se non erro, con la sua ultima pubblicazione. Sì, Volevo essere un duro, il famoso disco della super fama dello scorso anno. Però in generale veramente non ha al momento, fino a questo momento, almeno per chi vi sta parlando, fatto un passo falso fino ad ora. Il nostro, insomma, è una bellissima realtà quella dell'artista toscano. Bestiario musicale, quindi, Lucio Corsi.
1: Lucio Corsi, che ricorda una bellissima copertina di Rumore, con una grandissima, lunghissima intervista interessante di Lucio Corsi. Poi ricordiamo che è stato praticamente scoperto e prodotto dal nostro Dario Brunori.
0: Sì,
1: agli inizi è stato proprio sotto l'ala protettrice di Dario, che insomma ha iniziato a spiccare il volo. E noi siamo giunti al giro di boa di questa 22esima puntata di Bande Rumorosa. La facciamo con un'altra novità, The Softs. Loro sono la nuova stella della Rough Trade Records, luogo che ultimamente il caro Benedetto è andato a visitare. Non sono inglesi, ma vengono questo sestetto dalla California.

Catania, sono riuscita ad attirare l'attenzione della celebre etichetta discografica britannica con l'invio proprio diretto del demo, come si faceva una volta senza aver fatto neanche un live prima. Pare che abbiano mandato questi demo a 30-35 etichette e poi se li sono accaparrati queste della Rough Trade. Il suono dei The Soft è abbastanza particolare, spazia tra tante cose inglesi, anglosassoni, inglesi diciamo, e poi altre più marcatamente americane, senza voler dare dei precisi riferimenti anche a livello estetico. Se guardate qualche foto dei Soft vi renderete conto che anche a livello di abbigliamento non vogliono dare adito a pensare questi fanno parte di una determinata scena, di un determinato genere. Fra fraseggi di flamenco all'interno di questo nuovo album dal titolo Gold Star, aperture più melodrammatiche, garage rock, ogni canzone davvero palese delle influenze diverse, includendo a più riprese anche il blues, il country, in una sorta di collage che è davvero interessante. Pare che dal vivo siano davvero eccezionali. Il secondo lavoro, a loro dire, è già in forno. Noi andiamo ad ascoltare invece da questo Gold Star, proprio la title track Gold Star. Questi sono i The Soft.

0: Lo dicevamo che ci sono una miriade di influenze a fare questo calderone musicale rappresentato dai The Soft's Gold Star, il brano che abbiamo ancora in sottofondo, Gold Star, il titolo dell'album della band californiana uscita per Rough Trade Record, la storicissima etichetta inglese che insomma ha voluto mettere sotto la propria protezione questa band, che come dicevamo in sede di presentazione spedisce questi demo alla, così come si faceva davvero negli anni 70 e negli anni 80, riesce ad avere un contratto anche importante, pare che il secondo disco sia lì lì per uscire. The Sops.
1: E ci spostiamo adesso in Svezia, perché andiamo ad ascoltare un vero e proprio caso che è arrivato da quelle parti. Non poteva essere diversamente, visto che la Scandinavia, almeno per chi vi sta parlando a questi microfoni da tanti anni, è uno dei punti di riferimento per la musica di qualità che ci ascoltiamo e ci piace farvi ascoltare. Gli Stenpons sono stati un caso, appunto, perché nel 2023 sono usciti con un singolo con una hit dal nome Ulrika, che in patria ha avuto un successo pazzesco, pur essendo la loro proposta ben lontana da quelle che sono magari le sonorità più in voga degli ultimi anni. Stiamo parlando di un gruppo che ha una grande passione per il suono di Canterbury degli anni 60 e 70, quindi grossi riferimenti alla scena progressive di quel periodo, ma anche un'idea di pop raffinatissimo, quindi fuori dalle zavorre che potevano essere quelle del genere di partenza. Tornano nel 2026 con On World After Pop, in cui la proposta si raffina ancora di più e ci sono canzoni veramente che hanno agganci anche con la bossa nova brasiliana, ma mantengono i riferimenti appunto al suono progressivo che si diceva prima. E poi ci sono anche delle vere e proprie chicche come questa This Hibernation.

0: Suoni super super sofisticati, come dicevamo, è una squisitezza nella costruzione dei pezzi veramente di altri tempi. Sternpost dalla Svezia con Un World After Pop, questa era This Hibernation.
1: Bestemmio, dico che sento cose dei Motor Psycho all'interno, di alcuni arrangiamenti.
0: Sono abbeverati a certi
1: sarà la provenienza, la Scandinavia, che dà sempre buoni frutti, parafrasando una vecchia pubblicità.
0: L'abbiamo detto prima.
1: Se imparano a fare il maiale, a mio avviso, riusciranno a fare anche delle soppressate che chiaramente supereranno.
0: Di grande livello.
1: Di grande livello, che supereranno quelle.

0: calabresi. Speriamo di no, che continuino soltanto a fare musica. Noi continuiamo invece con la nostra scaletta, con un altro graditissimo ritorno, quello dei Black Label Society. Zakk Wylde e la sua ciurma ritornano dopo 5 anni dal lavoro precedente, ma in questi anni.
1: Però che c'è il Robbins adesso.
0: Hai ragione.
1: Ci siamo distratti.
0: E quindi questo è il ripescaggio. Perché
1: il grande ripescaggio.
0: Perché mi era particolarmente piaciuto. Allora, noi facciamo il ripescaggio. E Rollins Band, il terzo album in studio pubblicato nel 1992, questo The End of Silence. E Rollins, cosa dire? Ex frontman dei grandissimi Black Flag, un personaggione a tutto tondo, a 360 gradi, enigmatico quanto volete, poeta, scrittore, attore, perché insomma non sono state delle grandissime prove. Sicuramente un intellettuale, sicuramente palestrato, cose che intellettuale e palestrato non vanno molto d'accordo, ma in lui,
1: nel suo caso
0: invece sì, un soprattutto quello che è Harry Rollins, è un grande animale da palcoscenico, forse il frontman perfetto. Questo terzo lavoro arriva e stravolge un po' quello che era stato il suono della Rollins Band nei primi due dischi, ancora ancorati più al pensiero hardcore dei Black Flag. Qui si lascia travolgere Harry Rollins dal metal, dal funk, dal power rock, e ne viene fuori davvero qualcosa di assolutamente nuovo. Non ci sono confini in questo terremoto che però non distrugge ma davvero costruisce. Una trasformazione questa della Rollins Band in questo terzo disco dal titolo The End of Silence, che è forse anche frutto, figlia del periodo storico, parliamo del 1992, insomma i primi anni 90 sono stati degli anni che per quanto riguarda la musica rock sono stati davvero anni di grande produzione. Probabilmente il nuovo corso del rock ha influenzato anche Rollins nel fare un grandissimo lavoro come questo The End of Silence, dal quale andiamo ad estrarre uno dei brani più belli a mio avviso della Rollins Band, e parliamo di Low Self Opinion. Questo è Rollins con la sua Rollins Band.

0: quello che ho sempre amato della Rollins Band di Harry Rollins è proprio questo approccio blues elettrico, grondante sudore che hanno inserito negli album a partire da questo The End of Silence, Come In and Burn, davvero incredibili performance dal vivo allucinanti.
1: No, ma chi l'ha visto veramente è rimasto,
0: il nostro amico Alfonso che li vide in un Pistoia Blues, se non ricordo male, e mi ricordo che disse: questi piaceranno a Pasquale, non conoscendo Rollins e tutta la sua storia. Rollins Band, The End of Silence, Low Self Opinion. Se non l'avete mai ascoltati, provvedete,
1: recuperate assolutamente sì. Qualsiasi disco della Rollins Band. Ancora Europa, stavolta scendiamo dalla Scandinavia verso il Belgio. L'artista in questione al secolo Bram Devens ha alle spalle 20 pubblicazioni o più in ambito jazzistico con la sua principale attività di chitarrista. Stavolta però si mette al pianoforte con un nuovo nomignolo. Ignaz pubblica questo I Don't Know nel 2026, in cui prende una strada differente. Parte sì dal jazz, ma si dirige verso suoni più ambientali per costruire un disco fatto di una nuvola di suoni che si rincorrono uno dietro l'altro e che debordano proprio dal classico impianto del jazz. Una prova è il brano che ascoltiamo stasera dal titolo A Dog Enters the Room. Questo è Ignaz.

0: atmosfere tese anche in questo Dog Enters the Room, tratto da I Don't Know, ultimo disco di Ignaz, questo è lo pseudonimo di Bram Devens, artista, dicevamo, di lungo corso in ambito jazzistico, stavolta orientatosi verso un'idea anche di sperimentazione sonora molto molto interessante. Ne abbiamo avuto una prova proprio con questo pezzo, tratto da questo album ultimissimo, la sua pubblicazione.
1: Avevo fretta prima di presentare Black Label Society, perché il barbutone a noi c'è davvero molto simpatico, e poi perché lo seguiamo davvero da tantissimi anni fa, quando ancora Black Label Society era quasi soltanto un'etichetta di birre che il buon Zach, oltre alla musica, aveva,
0: produce
1: ovviamente bere, immagino, in quantità industriale. Dicevamo ritornano dopo 5 anni dal precedente lavoro, ma in questi 5 anni ne ha combinate di tutti i colori il buon Zach Wild, tra la reunion della tournée dei Panteri in cui suona la chitarra, un altro album con la buon'anima di Ozzy Osbourne e il suo progetto che insomma ha avuto anche un certo successo, Zach Sabbath, insomma ne ha avuto davvero tantissime da fare. È arrivata questa Engines of Demolition, nuovo lavoro che, già come i lavori precedenti, si è allontanato dall'approccio più selvaggio e aggressivo degli esordi, virando verso un'attitudine possiamo definire più positiva, anche sia nella musica che nei testi, anche un po' più rilassata. Le composizioni insomma tendono ormai ad abbandonare il binario del metal più pesante, più pachidermico, appunto, dei primi tempi, per aprirsi a delle soluzioni un po' più melodiche, forse un po' più vicino all'hard rock che al metal, con influssi anche soul, blues, insomma c'è davvero di tutto. Succede tutto anche in questo nuovo lavoro, come nei precedenti due o tre precedenti in studio. È una macchina ancora, quella dei Black Label Society, perfettamente funzionante, capace di colpire duro quando serve, non si tireranno sicuramente indietro, ma anche di fare delle cose più emozionanti ed emozionali, insomma, a smorzare un po' i toni. Engines of Demolition, dicevamo, il nuovo album dei Black Label Society, dal quale andiamo ad ascoltare Gather of Souls.

0: La classicità del sound, del riff di Zakk Wylde, dei suoi Black Label Society, anche in questo Greater of Souls, ultimo album Engines of Demolition della band americana. Insomma, le caratteristiche, come dicevamo, ci sono tutte, quelle almeno dell'ultimo periodo dei Black Label Society, che dura l'ultimo periodo da qualche bell'annetto. Però a noi ci piacciono i primi, i secondi, quest'ultima versione, ci piacciono tutte le versioni del Black Label Society e dell'inconfondibile tono di voce di Zakk Wylde, ma anche la chitarra, perché come la fa scamare, come si dice qui a Cosenza, lui, nessun altro al mondo. Black Label Society.
1: Nell'ultima puntata parlavamo di emo, quello originario, e lo abbiamo ascoltato soprattutto per il ritorno veramente graditissimo degli American Football, che in qualche modo hanno definito con la loro prima storica pubblicazione di fine anni 90 un genere. E il 2026 è anche l'anno di ritorno dei Crash of Rhinos, una band sicuramente meno nota degli American Football, proveniente dall'Inghilterra, questo è anche caso particolare, che però è sempre dell'emo core, ha fatto la sua bandiera. Anche loro mancavano da 13 anni e il loro ultimo disco era dal 2013, tornano con Logbook quest'anno, si sono ritrovati anche come diciamo in termini personali, come relazione di amicizia fra gli elementi del gruppo. Ne è uscito fuori un disco veramente molto molto bello, e se non l'avete sentito fino ad ora, andate a recuperare anche i primi due dischi, che sono niente male in assoluto. Recording è il brano che ascoltiamo stasera da Logbook.

0: Ma questi sono clamorosi, eh.
1: Sono veramente bravissimi, un suono storico, lo potete ascoltare se avete dimestichezza con il rock indipendente americano degli anni 90. È un classico, questo tipo di chitarre, questi ritmi, riportati però nel 2026, lo fanno veramente in maniera eccezionale. I Crash of Rhinos l'abbiamo appena ascoltati con Recurring, da Logbook, loro ultimo disco, ritorno veramente clamoroso nel 2026.
0: Ultimo brano di questa penultima, a questo punto, puntata, sì, lo dobbiamo dire, di questa 28ª stagione di Bandone Moroso, quindi ci resta un brano e una puntata per salutarci, però ne parliamo poi la prossima settimana. Ultimo brano in scaletta, una band italiana, giovanissima, loro sono gli Ignoblet, band emiliana, che esce per Caligari Record proprio un paio di mesi fa, ad aprile, con questo Manual of Primitive Anti-Creation, un gran bel esordio. Se nei primi lavori, nel primo EP che li ha fatti, diciamo, conoscere, era il loro un tributo abbastanza eterogeneo delle loro influenze che li hanno formati, di thrash, black, death metal, mettendo già in luce in questo primo EP le loro capacità, che erano davvero molto alte. L'attenzione in questo nuovo lavoro, in questo nuovo e primo lavoro, si sposta quasi esclusivamente sul death metal, con un sound davvero massiccio e ricco di basse frequenze, non in linea certamente con quei richiami black metal che li avevano fatti riconoscere all'inizio. Piace il loro approccio davvero molto scuro e deciso agli strumenti, e piace anche queste introduzioni, queste come si può dire, intromissioni dark ambient che contestualizzano davvero molto le canzoni. Davvero una lieta scoperta questi Ignoblet, soprattutto, e lo ritorno a dire, visto che due terzi della band sono davvero dei ragazzini, non arrivano neanche a 20 anni l'uno. Stasera ci ascoltiamo Warped Abyssal Architecture, da questo Manor of Primitive Anti-Creation. Su questo brano rinnoviamo l'appuntamento a mercoledì prossimo per l'ultima puntata di questa 28ª stagione di Bande Rumorose. Ricordiamo, come al solito, la replica domani dalle 13 in poi, quindi replica domani di questa 22esima puntata. E quindi buona serata a tutti.
1: Alla prossima, ciao.
0: Ignoblet, buona serata.

0: right. I hope she come back home tonight.
1: In culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid.

0: faccio un disco di nuovo di metal. No, devo ritornare
1: metal.
0: Devo ritornare alle origini o di hardcore. Così a Radio Ciro, ma mi vogliono anche Bruno più bene.
2: Sì, voglio,
0: se faccio hardcore posso andare anche da Pasquale e Domenico, poi forse se riesco a farlo.

0: intenciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestra cliente Asmarito, le escarpe y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: drinking straight.
1: Alcoholics.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Tutti sono concordi nel testimoniare il suo assoluto rifiuto di toccare le armi. Eppure lei ha teorizzato la violenza armata.
1: Ma guardi, mi si attribuiscono delle capacità che io in realtà non ho mai avuto, non ho mai avuto una capacità anche intellettuale di teorizzare la lotta armata. Io sulla violenza avevo e continuo ad avere una posizione che mi sembra tutt'affatto ragionevole, cioè quando dei nuovi bisogni sociali emergono, se questi bisogni non sono in alcun modo soddisfatti, se vengono addirittura non solo respinti ma anche ne viene totalmente disconosciuta l'esistenza, la violenza è in qualche modo inevitabile, ecco, è una considerazione di buon senso. Tocqueville sarebbe stato d'accordo.
0: È vero che nel 72 lei scrisse una lettera a Feltrinelli in cui sosteneva che non bisognava che i compagni facessero solo i killer, ma era necessario anche la loro crescita politica?
1: No, io...
0: Ho scritto
1: una lettera a Feltrinelli, forse più di una lettera a Feltrinelli, e non ricordo esattamente questa espressione dei killer. Sono sicuro che il mio dissenso da Feltrinelli dipendeva esattamente sul problema della lotta armata, e cioè io e anche i compagni di Potere Operaio non eravamo allora d'accordo su un modello di lotta politica preso in prestito dall'esperienza cubana, un modello guerrigliero.

Ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

saluto gli ascoltatori di Radio Siroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Siroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e

Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Come sta tua sorella?
1: Sono anni che non la vedo. È una grande star adesso.
0: Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te?
1: Io avrei puntato tutto su te.
0: E avresti perso.

0: Sei stanco. Buonanotte.
1: Buonanotte, Mo. Grazie.
0: Che hai fatto in tutti questi anni?
1: Sono andato a letto presto.

0: Allora, grazie G-Roma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga, grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

0: 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi per fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
1: Come l'ha chiamato?
2: Amore, amore, amore.
1: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre. Mario.

culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti.

0: Questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Fico?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

0: It's bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good.

to marry. No, but I have a special friend.

0: Così va meglio. Così va molto meglio. È sempre doloroso rimuovere la cassetta e cambiare il programma. Ma ora che è rimossa, si renderà conto di essere molto diverso da come era prima. Lei ora è la videoparola che si è fatta carne.
1: Sono la videoparola che si è fatta carne.
0: E ora che ha preso coscienza di sé e di che cosa è diventato,

0: sa cosa deve fare. Si è rivolti contro Videotron. Usi le loro stesse armi e li distrugga. Morte a Videotron. Gloria e vita alla nuova carne.
1: Morte a Videotron. Gloria e vita alla nuova carne.

0: detto, brevissimo.
1: Bravo.
0: Lei è favore. Era una notte di luna ripiena.
1: Sì. Pangattato, Alice, cose, capperini.
0: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci. Calducci era orso nudo. Orso nudo.
1: Ho capito.
0: Sentiva Calducci.
1: Capeloso.
0: E allora il tempo, non so, si stracambia. Il tempo è diventato che pioveva.
1: Sì.
0: Allora lui aveva un ombrello.
1: Ai, ai, ai,
0: numero uno. Un impermeabile.
1: Numero due, un impermeabile.
0: Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo.
1: Sì.
0: Non so se lei capisce questa parola, moltissimo.
1: Moltissimo, lo capisco.
0: E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
1: Sì.
0: E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava.
1: Sì.
0: Poi lui quando si metteva invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'ombrello, l'impermeabile, e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile, e poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare.
1: Cioè
0: lui si incurvì, San Gesualdi diventò un gobbista. Lui si incurvì. Poi allora poi scoprì un sistema, no? Che lui, quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello,
1: sì,
0: e con la scusa dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
1: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro.
0: Allora modo. Lui questa esperienza, lui del fatto di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studio.
1: Come si laureò in tempo?
0: Si laureò in tempo.
1: Nei quattro anni degli
0: studi. No, si laureò in tempo. Meteorologia.
1: Ah,
0: no,
1: il tempo, in meteorologia.
0: E lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo. Autunno, tempo autunnale, inverno, freddo, e primavera, tempo primaverile. Ecco. Inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo lui, e allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti senza pensare niente, senza così, fermo,
1: sì,
0: immobile,
1: andato.
0: 20 minuti. Posso fare vedere 20 minuti come ha fatto?
1: No, per carità.
0: Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello
1: la festa. Non te lo fanno dire, e lo so, padre. Questo.

0: Ri... Radio Ciroma, Radio Ciroma, ciao a tutti e ascoltate Radio Ciroma.
1: Ciao a tutti, sono Elio, ascoltate questa radio perché è un'emittente libera.
2: Grazie, prego.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E la bavata,
8: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della

Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione, o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale, e tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.

La radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, è bellissima.

Nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone. Contro i falsi amici e gli invidiosi, astuto come una volpe.

0: Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.
1: Popolo, voi a te se ne scontenta, ma che voi? Voi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché senza il manco barone chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certi castelli, chi so? So l'avanzi degli papi, degli cardinali, degli baroni! E l'avanzi che so? So mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Ma se non c'è nessuno che ti dice la mattina quando darsi quello che devi fare! Dove sbatti la testa? Che ne sai? Sei andato a scuola? Sai distinguere il pro e il contro? Tu non sai manco qual è la fortuna tua, perché sei una monnezza! Ma resti pulito, perché non c'hai le responsabilità! Vattene a casa, babolo! Vattene a casa!

0: Allora, sembra che sia tempo di compleanno questo. Mi è arrivata una richiesta qua. E voglio dedicare un pezzo al nostro amico Paolo, che compie anni la prossima settimana. E non dimentichiamo il compleanno del grande batterista dei Jesterbeast, Tony. Era ieri, ma fa lo stesso. Auguri.
1: Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Cuse per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

0: Meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutte, viva Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Tu mi butti nel fango, perché sai che non ci tengo.

0: Un falconeri sta con noi. Per il re.
1: Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
0: Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
1: E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.